Inizia a interessarsi alla musica folk e a suonare in caffè studenteschi come il Ten O'Clock Scholar, utilizzando sempre più spesso il nome d'arte di Bob Dylan. Lasciata l'università dopo un solo anno, il cantautore resta nella città del Minnesota per lavorare nel circuito dei folk club. Nel gennaio del 1961, per far visita al suo idolo musicale Woody Guthrie, che è ricoverato al New Jersey Hospital, Bob Dylan decide di trasferirsi a New York. Grazie al suo talento, il giovane Bob trova subito varie scritture nei ritrovi del Greenwich Village, dove è ospite di programmi radio e viene invitato a suonare in studio accanto a cantanti già affermati come Caroline Esther, Pochi Mesi e John Hammond. Il talent scout della Columbia Records gli offre un contratto. Il primo disco, intitolato solo Bob Dylan, esce nel 1962 e contiene cover di brani tradizionali e due inediti, Talking New York e Song to Woody. Il disco non riscuote il consenso sperato e Bob Dylan è costretto a incidere una dozzina di brani per Broadside Magazine, un'etichetta discografica di musica folk, con il nome Blind Boy Grant. Le cose prendono una piega decisamente migliore con il suo secondo album, The Freewheeling Bob Dylan, che esce nel maggio 1963 e viene eletto a manifesto sonoro del movimento di protesta giovanile americano. Tra le canzoni, un classico mondiale, come Blowing in the Wind.

Blowing in the Wind viene pubblicata insieme a brani come A Hard Rain's Gonna Fall, che fanno subito presa sia per la loro originalità sia per la voce nasale e inconfondibile del cantautore. Di tutte le canzoni di The Freewheeling vengono realizzate cover da gruppi e artisti famosi come The Byrds, Sonny and Cher, The Hollies, Peter, Paul and Mary, Manfred Mann e The Turtles. Tutti vogliono cantare le sue canzoni e la CBS, che ha pubblicato il disco, è costretta a fare una campagna pubblicitaria a favore di Dylan con lo slogan «Nessuno canta Dylan come Dylan». Nel 1963, insieme al suo alter ego Joan Baez, Bob Dylan diventa un simbolo del movimento per i diritti civili. Nella prima metà dei 60, del resto, il cantautore di Duluth pubblica il suo disco più impegnato, The Times They Are Changing, del 1963. L'anno dopo è la volta di Bringing It All Back Home, che contiene la mitica Mr. Tambourine Man.

Nella seconda metà degli anni 60, stanco del ruolo di guru della protesta, Bob Dylan cambia look e si dedica anche alla composizione di brani d'amore. Lasciato il folk degli esordi per il rock elettrificato, il musicista diventa una star mondiale grazie a dischi come Another Side of Bob Dylan del 1964, Bringing It All Back Home del 1965, Highway 61 Revisited del 1965, Blonde on Blonde del 1966, John Wesley Harding del 1967, Nashville Skyline del 1969 e Self Portrait e Gold New Morning, entrambi del 1970. Nel 1973 Bob Dylan scrive le musiche della colonna sonora del film Pat Garrett and Billy the Kid, pellicola nella quale compare anche come attore nel ruolo di Alias, un membro della banda di Billy the Kid. Il film non ottiene grandi successi, ma nella colonna sonora compare la canzone Knockin' on Heaven's Door, brano che vanta oltre 150 cover di artisti famosi e che segna in maniera indelebile la storia del rock.

Sia negli anni 70 che nei successivi anni 80, Bob Dylan conta su milioni di estimatori in tutto il mondo grazie a brani come Hurricane del 1975, il duetto con Eric Clapton, Sign Language del 1978, Shot of Love del 1981 o Everything is Broken del 1989. Nel 1985, insieme alle più grandi star USA, presta la voce al singolo We Are the World e partecipa a Live Aid, il mega benefit organizzato da Bob Geldof, accompagnato da Keith Richards e Ron Wood dei Rolling Stones. Nella seconda metà degli anni 80 affronta due fortunatissimi tour assieme a Tom Petty and the Heartbreakers e i Grateful Dead. E subito dopo dà vita al Never Ending Tour, ovvero la sua infinita tournée mondiale insieme alla sua piccola band capitanata dal chitarrista G.E. Smith. Anche negli anni 90 e nel terzo millennio, Bob Dylan regala al pubblico perle come Oh Mercy del 1989, Under the Red Sky del 1990, Time Out of Mind del 1997, Love and Theft del 2001, Modern Times del 2006 o Tempest del 2012. Nuove bellissime canzoni che dal vivo nel Never Ending Tour che Dylan affronta da decenni vengono suonate assieme a brani culto come Hurricane.

0: Golden Stars. Tutti i giorni su Gamma Radio. Per gli orari, gammaradio.it.
1: Gamma Radio. Musica senza tempo.

0: Golden Stars. Un viaggio appassionante nella vita e nelle canzoni di artisti eccezionali. Golden Stars. La storia della musica su Gamma Radio.
1: Oggi riflettori puntati su
2: Bob Marley.
3: La brezza complice delle spiagge giamaicane, il dolce sapore del rum, la luna piena. Tutto contribuisce a far innamorare il giovane ufficiale della marina inglese, Norval Sinclair Marley, e Sidella Sidney Malcolm, una nativa di Roden Hall. Il loro matrimonio, l'unione tra un bianco e un indigena, in questi anni 40 non è visto di buon occhio da nessuno. E poco dopo il fatidico sì, Norval e Sidney si lasciano per sempre. Per fortuna degli amanti della musica, però, Sidney si scopre incinta e 9 mesi dopo, il 6 febbraio 1945, a Nine Miles nasce Robert Bob Nesta Marley. Mamma Sidney deve trovare un nuovo lavoro e quando il piccolo Bob ha circa 10 anni si trasferisce a Trenchtown, un sobborgo della zona ovest di Kingston. Abitare in una città per il futuro re del reggae è come stare nel paese dei balocchi. Ovunque ci sono posti dove ascoltare i dischi di Fats Domino, Ray Charles e gli altri musicisti che lo fanno impazzire. A 16 anni Bob cerca già di incidere il suo primo disco e con l'aiuto di Jimmy Cliff, cantante 14enne che ha già acquisito una certa fama, incontra il produttore Leslie Kong, con il quale realizza i primi 2 singoli, Judge Not e One Cup of Coffee.

Nel 1964 Bob Marley fonda una band tutta sua, insieme a Peter McIntosh, alias Peter Tosh, Bunny Livingston, alias Bunny Wailer, Beverly Kelso e Constantine Dream Vision Walker. The Wailers. Per Bob Marley questo è un periodo felicissimo. Insieme agli Wailers suona in tutta la Giamaica e incide singoli di successo come Simmer Down, It Hurts to Be Alone e Rule Them Rudy. E il 10 febbraio del 1966 sposa anche la sua compagna Rita Anderson. Anche Rita, con il cugino Dream, entrerà nella band. Mentre gli Wailers si fanno un nome anche fuori dai confini giamaicani, Bob e Rita Marley hanno due figli, Sedella e David detto Ziggy. Nel 1970, con l'arrivo negli Wailers di Aston Family Man Barrett al basso e suo fratello Carlton alla batteria, il principe dei Rasta incide Run for Cover, un brano che ha immediato successo e permette a Marley di andare da Chris Blackwell della Island Records alla ricerca di un contratto discografico. Per incidere Catch a Fire, la Island paga agli Wailers 8.000 pounds di anticipo. Approdati in uno studio di registrazione professionale assai diverso da quelli rudimentali che li avevano accolti in Giamaica, Bob e gli Wailers creano capolavori. Dopo Catch a Fire, sempre nel 1973, esce Burning, una raccolta che comprende anche Get Up Stand Up e I Shot the Sheriff, e il classico No Woman No Cry.

Nell'estate del 1975, durante una fortunata tournée in Europa, al Ballroom Lyceum di Londra, viene registrato un album fondamentale per la storia del reggae, Live, memorabile disco dal vivo. Dopo l'Europa, anche l'America è pronta a sottomettersi alla reggae mania. Nel 1976, la rivista Rolling Stone proclama band dell'anno Bob Marley and the Wailers e l'album Rastaman Vibration devasta le classifiche americane. Il grande Bob, però, non piace a tutti e il 3 dicembre del 1976 sei uomini armati sparano a lui, a sua moglie Rita, al manager degli Wailers Don Taylor e a Don Kinsey, fortunatamente senza ferirli in modo grave. Qualcuno non vuole che Marley e i suoi partecipino al Festival Smile Jamaica di Kingston, che si tiene due giorni dopo, a causa dei contenuti politici presenti nelle sue canzoni. Dei semplici proiettili, però, non riescono a fermare il fenomeno Marley. L'uscita di Exodus nel 1977 lo consacrerà a star mondiale e l'anno dopo Kaya arriva al quarto posto della classifica inglese degli album più venduti nella stessa settimana della pubblicazione. Sempre nel 1978, Bob Marley produce anche un long play pregno di significati politici, Survival, contenente canzoni come Zimbabwe, Africa Unite, Wake Up and Live. Pezzi che, assieme alla title track, cantano delle sofferenze dei popoli africani. La lotta contro la schiavitù dei popoli è uno dei temi presenti anche in Uprising del 1980, che segna la consacrazione mondiale del cantautore Rasta, ma anche l'epilogo della sua discografia. Tra le canzoni dell'album, l'incantevole Redemption Song e Could You Be Loved, che scala le classifiche di tutto il mondo fino al vertice.

Dopo aver concluso una trionfale tournée estiva in Europa, che lo porta a suonare anche in Italia il 27 giugno 1980, davanti a 100.000 spettatori radunati allo Stadio Meazza di Milano, Bob Marley torna negli USA per una nuova serie di concerti che si interrompe il 23 settembre 1980 allo Stanley Theatre a Pittsburgh. Ormai gravemente ammalato, viene ricoverato presso il Cedar of Lebanon Hospital, dove muore la mattina dell'11 maggio 1981. Le ultime parole di Marley sono rivolte al figlio Ziggy. Money can't buy life. Con i soldi non si compra la vita. Nonostante la sua scomparsa sia avvenuta decine di anni fa, Bob Marley è ancora oggi un simbolo del sud del mondo e le sue canzoni sono un inno all'indipendenza e alla libertà. Negli anni, molti sono stati indicati come eredi del suo grande talento, ma nessuno potrà mai prendere il suo posto e la sua stella oggi è più brillante che mai. Oh!

0: Golden Stars. Tutti i giorni su Gamma Radio. Per gli orari, gammaradio.it. Golden Stars. Un viaggio appassionante nella vita e nelle canzoni di artisti eccezionali. Golden Stars. La storia della musica su Gamma Radio.
1: Oggi riflettori puntati su
2: Backstreet Boys.
3: Un fenomeno che ha cambiato l'hip hop. Questo sono i Backstreet Boys. Kevin Scott Richardson e Brian Littrell sono cugini e vengono da Lexington, nel Kentucky. Tutte e due sognano un futuro da star e intanto cantano nel coro della chiesa. Qualche anno dopo, nel 1993, a Orlando, in Florida, altri tre giovani artisti che si incontrano sempre alle sessioni di prova di spot TV decidono di fare una band. Sono AJ McLean, un ragazzo che lavora come modello fin dalla più tenera età e che ha già fatto la parte di Pisolo per Disney Channel, Howie Doroth e Nick Carter, un attore e cantante che fin da bambino fa la comparsa e ha partecipato a film come Elektra e Edward Mani di Forbice. Quando Kevin lascia Lexington per Orlando in cerca di fortuna, finisce per fare l'animatore a Disney World nei panni della Tartaruga Ninja e di Aladdin. Il destino però vuole giocare le sue carte. Kevin incontra il trio, chiama a Orlando anche il cugino Brian e tutti insieme formano prima i Backstreet Market e poi i Backstreet Boys. È il 1993.

i Backstreet Boys hanno successo fin dal loro debutto discografico. Nel 1995, con il loro primo singolo, We've Got It Going On, conquistano l'Europa. Il loro successo si rafforza nel 1996 con I'll Never Break Your Heart, Get Down e Quit Playing Game With My Heart, quarto singolo estratto e canzone accompagnata dal sexy video che vede i ragazzi cantare sotto la pioggia. Nell'agosto del 1997 esce Everybody, Backstreet Back, che precede l'uscita del secondo album. Il video spettacolare sembra un mini film horror con tanto di mostri e castello stregato. L'idea di girare questo video è venuta ai ragazzi stessi, che hanno preso spunto dal video culto thriller di Michael Jackson. Nel 1998 i Backstreet Boys arrivano anche in Italia per un'osannata apparizione al Festival di Sanremo, dove canteranno All I Have to Give. Il 18 maggio 1999 esce Millennium, il terzo album dei Backstreet Boys, che arriva nella prima settimana al primo posto della classifica di Billboard e vende 1,13 milioni di copie. Un album certificato ben 11 volte disco di platino, numero uno nelle classifiche di 25 nazioni diverse e capace di vendere oltre 30 milioni di copie. Un successo che si amplifica ancora di più quando i cinque danno via al Millennium Tour, 39 sold out attraverso l'Europa e l'America, per un totale di oltre 765.000 spettatori. Nel novembre 1999 ottengono il titolo di Best Group agli MTV Europe Music Award e rinnovano il loro contratto discografico per la bellezza di 60 milioni di dollari.

Il nuovo secolo si apre con Black and Blue, album pubblicato nel novembre 2000. Per promuovere l'uscita del CD, i Backstreet Boys compiono il giro del mondo in 100 ore. Durante il tour promozionale viaggiano 55 ore in aereo, toccando Svezia, Giappone, Australia, Sudafrica, Brasile e Stati Uniti, e trascorrono le altre 45 ore davanti al pubblico e alle telecamere delle TV più importanti del mondo. Nella prima settimana, Black and Blue vende 1,6 milioni di copie solo in America, 5 milioni nel mondo. Il primo singolo di Black and Blue, Shape of My Heart, da solo raggiunge 15 milioni di copie. La seconda parte del tour, quella che doveva svolgersi nell'estate del 2001, viene cancellata per permettere a AJ McLean di ricoverarsi e disintossicarsi dall'abuso di droga e alcol. L'unica apparizione viene organizzata a Toronto, all'indomani dell'attacco alle Torri Gemelle, quando il gruppo decide di ricordare le vittime dell'attentato di New York. Il 2001 è anche l'anno dell'uscita del primo greatest hits della band, Chapter One, un disco che contiene tutti i loro successi e l'inedita Drowning, l'ennesimo successo globale, con il quale i Backstreet Boys vendono ben 6 milioni di copie.

Tra momenti buoni e meno buoni, il gruppo dei Backstreet Boys è sempre rimasto unito, a dispetto delle continue voci di scioglimento e delle pause anche molto lunghe. Nel dicembre 2003, quando Mac Lynn appare nell'Oprah Winfrey Show, dove per la prima volta parla in pubblico dei suoi problemi con l'alcol e la droga, i suoi compagni entrano a sorpresa nello studio. È la prima apparizione in pubblico dopo 2 anni di silenzio e il preludio all'attesissimo ritorno in studio. Nel 2004 i Backstreet Boys tengono alcuni concerti in Oriente e in Sud America. L'uscita del nuovo album avviene il 14 giugno 2005. Si tratta dell'intrigante Never Gone, raccolta di inediti che smentisce chi etichettava i Backstreet Boys come l'ennesima boy band capace di durare soltanto lo spazio di un'estate. Nonostante il successo ritrovato, Kevin Richardson lascia il gruppo nel giugno 2006 e si dà alla carriera di attore. AJ, Brian, Howie e Nick decidono di non sostituire il loro compagno e di realizzare il successivo disco con la formazione ridotta a quartetto. Alla fine del 2007 esce Unbreakable, disco che contiene tra gli altri brani il primo singolo Inconsolable, One in a Million, Any Other Way e Everything But Mine.

0: Golden Stars. Tutti i giorni su Gamma Radio. Per gli orari, gammaradio.it. Golden Stars. Un viaggio appassionante nella vita e nelle canzoni di artisti eccezionali. Golden Stars. La storia della musica su Gamma Radio.
1: Oggi riflettori puntati su
2: Simply Red.
3: Una cascata di capelli rossi e una passione sfrenata per la black music. Per Mick Hucknall, musicista nato a Manchester l'8 giugno del 1960, è inevitabile formare un gruppo che porti il suo inconfondibile soprannome, Red. I Simply Red nascono nel 1984. Accanto a Mick Hucknall ci sono 5 strumentisti, tra cui un paio di elementi dei Drutti Column, una storica formazione della New Wave sperimentale. La musica del neonato gruppo è diversa da quella che si ascolta in Gran Bretagna alla metà degli anni 80. Al posto delle contaminazioni con il punk o con la new wave, la band del rosso preferisce il soul e produce emozionanti ballad come Money's Too Tight to Mention. Essere diversi da tutti gli altri porta fortuna ai Simply Red, che nel 1985 sono già sotto contratto per un'etichetta discografica importante come la Elektra. È sotto l'egida di questa importante major che sempre nel 1995 pubblicano l'album Picture Book, disco con il quale acquisiscono una popolarità mondiale. Il loro segreto è far ballare con brani raffinati e trascinanti come Come to My Head e allo stesso tempo suscitare emozioni forti con ballad struggenti come Holding Back the Years.

I Simply Red conoscono la formula per toccare il cuore del pubblico. Le canzoni di Mick Hucknall e soci ogni volta sorprendono con classe, come accade per l'album Man and Woman del 1987. Un disco in cui il gruppo inglese mischia pop and soul, citazioni reggae e jazz alla Cole Porter, realizzando perle come The Right Things. Il tour che segue l'uscita di Man and Woman riscuote immensi consensi ovunque, con la pubblicazione di A New Flame del 1989, il gruppo di Manchester si permette di guardare al pop puro, confezionando piccoli capolavori come It's Only Love, A New Flame e To Be With You. Nell'album è presente anche la cover del brano di Harold Melvin, If You Don't Know Me By Now, che conquista il primo posto delle chart negli Stati Uniti d'America ed è uno dei singoli più ascoltati al mondo nel 1989. Come è accaduto a moltissime altre formazioni musicali, il successo porta qualche guaio ai Simply Red. Dopo l'uscita di A New Flame, l'equilibrio fra i componenti del gruppo si incrina e Mick Hucknall, affiancato di volta in volta da musicisti diversi, resta il solo e unico rosso.

Acceso e romantico come non mai, Mick Red entra negli anni 90 in maniera trionfale. Nel 1991 esce Stars, album che vende oltre 9 milioni di copie e conquista il pubblico dei 5 continenti sulle note delle indimenticabili Something Got Me Started e Your Mirror. In questo CD, Hucknall è un mago nel mascherare i testi politici. Wonderland, una delle ballate dell'album, per esempio, è un attacco nascosto alla Lady di Ferro Margaret Thatcher. Stars è l'album più venduto sia in Inghilterra che in Europa negli anni 1991 e 1992. Bissare un successo enorme, come quello ottenuto con Stars, non è facile. E infatti, Mick il Rosso ci riuscirà soltanto in parte con gli album Life del 1995, Blue del 98 e Love and Russian Winter del 1999. Ottimi album pop che però risultano inferiori alle precedenti produzioni. Per ritrovare vena compositiva e successo, il Rosso Hucknall prende alcune drastiche decisioni. Cambia etichetta discografica e si trasferisce in Italia, un paese che ha sempre amato in maniera particolare. La sua passione per i vini lo spinge a comprare una fattoria a Sant'Alfio, alle pendici dell'Etna, e produrre un vino tutto suo.

Stare lontano dallo showbiz per un po' di tempo si rivela un toccasana per Mick e i suoi Simply Red. 4 anni di silenzio, rotto solo dall'uscita dell'antologia It's Only Love, portano alla realizzazione di Home, una raccolta di inediti pubblicata nel marzo del 2003 che comprende hit coinvolgenti come la title track, Fake e Sunrise. Quest'ultimo singolo porta nuovamente i Simply Red ai vertici delle hit parade e l'album arriva al numero 2 in UK. All'indomani dell'uscita di Home, il gruppo va in tour per 2 anni e ottiene enormi riconoscimenti. Durante la tournée, il 24 luglio 2003 a Taormina, viene registrato il DVD Live in Sicily. Nel 2005, Mick e soci tornano a pubblicare una raccolta, Simplified, dove compaiono versioni acustiche di Something Got Me Started e A Song For You e l'inedita Perfect Love. Nel 2007 i Simply Red pubblicano Stay, disco di grande successo.

0: Golden Stars. Tutti i giorni su Gamma Radio. Per gli orari, gammaradio.it.
1: Sono le 3 e un minuto.
2: Gamma Radio, Golden Hits.
0: Golden Stars. Golden Stars. Un viaggio appassionante nella vita e nelle canzoni di artisti eccezionali. Golden Stars. Golden Stars. La storia della musica su Gamma Radio.
3: Oggi riflettori puntati su
4: AA.
5: Belli e bravi. Questo sono gli AA, ovvero Morten Harket, Paul Vaktar Savoy e Magni Furuholmen. La storia degli AA inizia a Asker, vicino a Oslo, nel 1979, quando due bambini di 10 e 12 anni, Magne e Paul, sognano di diventare come i Beatles e formano il duo Bridges, con il quale si esibiscono nelle scuole. I Bridges pubblicano un solo disco, Fackeltog, del 1980, che ottiene consensi a livello locale. Decisi a sfondare, Magne e Paul decidono di trasferirsi a Londra e cercano di portare con loro anche un coetaneo che gode di una certa fama come cantante, Morten Harket. Ma Harket non è interessato. I primi 6 mesi nella capitale inglese sono un fallimento. Tornato a Oslo, il duo convince anche Harket a ripartire per Londra e finalmente la fortuna comincia a girare per il verso giusto. Il gruppo ottiene un contratto discografico e Take On Me, il loro primo singolo, diviene presto un successo grazie al rivoluzionario video trasmesso da tutti i canali musicali del mondo. L'album di debutto, Hunting High and Low, trainato dal singolo Take On Me, risulta essere tra i dischi più venduti del 1985. E il video del singolo successivo, The Sun Always Shines on TV,

Il sorprendente successo del trio continua con l'album Scoundrel Days, raccolta edita del 1986, in cui sono inclusi Cry Wolf, Manhattan Skyline e I've Been Losing You. Nel 1988 è la volta di Stay on These Roads e nuovi successi come The Blood That Moves the Body e Touchy si aggiungono alla serie di hits scritte dalla band norvegese. Stay on These Roads precede l'inizio di un trionfale tour mondiale. Dopo il successo colossale di questa loro prima tournée, il producer dei film di James Bond invita la band a suonare il tema principale di 007, The Living Daylight, una canzone firmata da Paul Vacatar insieme al genio leggendario delle colonne sonore John Barry. East of the Sun, West of the Moon, il disco che gli AA pubblicano nel 1990, è un altro successo internazionale ed è il disco con il quale i tre musicisti di Oslo conquistano definitivamente anche il Sud America. Subito dopo l'uscita del singolo I Call Your Name, il terzetto si esibisce davanti a 200.000 fans come headliner del Festival Rock in Rio. Nel 1991 esce Headlines and Deadlines, greatest hits che include anche inediti come Move to Memphis, canzone che riapparirà due anni più tardi in Memorial Beach, assieme a perle come Dark is the Night for All e Angel in the Snow.

Headlines and Deadlines non ottiene il successo sperato e il trio degli Ha-Ha decide di prendersi una pausa. A farli tornare insieme, 4 anni dopo, sarà l'invito da parte degli organizzatori del premio Nobel a suonare al Galà in programma nel dicembre del 1998 a Oslo. La storia del gruppo di Take On Me, del resto, è divisa in due parti. Il periodo che va dal 1984 al 1993 e quello che spazia dal 2000 ad oggi. I tre componenti degli AA, infatti, dal 1993 al 2000, decidono di congelare l'attività della band e dedicarsi a progetti personali, musicali e non. Paul realizza alcuni album con i Savoy, gruppo da lui fondato insieme alla moglie Lauren Savoy e Frode Unland. Morten si dedica alla carriera solista e diventa il paladino di azioni umanitarie e inerenti l'ecologia. Magne compone musiche per film ed entra a far parte del gruppo Timber Sound, oltre a dedicarsi a pittura e scultura. Per avere un nuovo album degli AA bisogna attendere fino al 2000. 7 anni dopo Memorial Beach, la band pubblica Minor Earth Major Sky, che grazie a singoli come Summer Moved On, Minor Earth Major Sky e Velvet ottiene dischi d'oro e di platino.

Anche nel terzo millennio il trio norvegese degli AA realizza album notevoli come Lifelines del 2001. Nel disco, oltre alla title track, compaiono pezzi come You Wanted More, Forever Not Yours, There's Reason For It, Time and Again e Did Anyone Approach You. Nel 2003 esce il primo live del gruppo, il CD intitolato How Can I Sleep With Your Voice In My Head. È una sorta di Greatest Hits Live, nel quale si possono ascoltare successi che vanno da Take On Me a Forever Not Yours. Nel 2004 Magne Furholmen pubblica col nome Magne F un album da solista, dal titolo Past Perfect Future Tense. L'anno successivo, nel 2005, gli AA si esibiscono sul palco del

0: Golden Stars. Un viaggio appassionante nella vita e nelle canzoni di artisti eccezionali. Golden Stars. La storia della musica su Gamma Radio.
1: Oggi riflettori puntati su
2: Adele. Una voce da brividi e tanta voglia di comunicare al mondo sensazioni profonde attraverso le sette note. Adele Lori Blue Atkins, nata il 5 maggio 1988 nel quartiere di Tottenham a Londra e nota con il solo nome di Adele, scopre la passione per la musica fin da piccola e gioco forza a 14 anni, terminati i corsi di studio obbligatori, decide di iscriversi alla Brit School di Croydon, una nota scuola di musica. Appena diplomata, la giovane cantante non riesce a trovare appoggi nella discografia ufficiale, ma questo non la scoraggia affatto. Dopo aver creato una sua pagina MySpace, carica online i suoi brani e in poco tempo attira l'attenzione di migliaia di persone e viene invitata da vari show televisivi. Con la notorietà arriva anche il contratto con l'etichetta discografica XL Recordings, che nel gennaio 2008 pubblica il suo primo singolo, Chasing Pavements, un successo in tutta Europa e negli Stati Uniti.

A un mese da Chasing Pavements, Adele pubblica il suo primo album che decide di chiamare semplicemente 19, come la sua età al momento dell'uscita del disco realizzato con la produzione di Mark Ronson, lo stesso di Back to Black di Amy Winehouse. Il CD, una raccolta di brani a metà strada tra pop e soul, vende oltre 6.500.000 copie e fa vincere all'artista il premio della critica ai Brit Awards 2008 e il Grammy Award 2009 per il miglior artista esordiente. A proposito di 19, qualche anno più tardi si è diffuso anche un triste aneddoto. Secondo alcuni, l'ex fidanzato della cantante le avrebbe fatto causa per ottenere una parte dei proventi derivanti dalle canzoni del disco, perché, a suo avviso, proprio la sofferenza causata da lui durante la loro love story le avrebbe permesso di scrivere in modo così ispirato. Tra premi, concerti, interviste e nuove sessioni in studio, passano due anni e arriva 21, come il precedente, denominato solo dagli anni della cantante. Il primo estratto è Rolling in the Deep.

Oltre a Rolling in the Deep, nel secondo album di Adele, 21, ci sono altri singoli in grado di ottenere uno strepitoso consenso. Someone Like You, per esempio, che diventa il primo singolo del decennio a superare i milioni di copie vendute nel Regno Unito. Tutto sembra andare per il meglio quando, come un fulmine a ciel sereno, nel novembre 2011 la cantante è costretta a cancellare tutte le date del suo tour in America a causa di un'emorragia alle corde vocali che la costringe a un intervento chirurgico. Qualche mese di riposo e il 12 febbraio 2012 Adele torna sotto i riflettori per partecipare alla cerimonia di consegna dei Grammy Awards e ritira la bellezza di 6 statuette come Best Short Form Music Video, Record of the Year, Song of the Year, Album of the Year, Pop Solo Performance e Pop Vocal Album. Da 21 verranno estratti anche i singoli Set Fire to the Rain e Turning Tables.

Il 19 ottobre 2012, Adele dà alla luce il suo primo figlio, Angelo James, nato dalla relazione tra la cantante e il suo fidanzato Simon Konecki. Nello stesso mese, la cantautrice britannica viene anche scelta per interpretare Skyfall, il tema della colonna sonora dell'omonimo film di James Bond. Il brano, scritto dalla stessa Adele insieme a Paul Epworth, raggiunge la vetta delle classifiche in numerosi paesi e ottiene prestigiosi riconoscimenti internazionali, tra cui il Golden Globe per la migliore canzone originale e una nomination all'Oscar. Il 10 febbraio 2013, Adele vince di nuovo un Grammy Award nella sezione Miglior Performance Pop Solista per la versione dal vivo del singolo Set Fire to the Rain.

0: Golden Stars. Tutti i giorni su Gamma Radio. Per gli orari, gammaradio.it. Golden Stars. Un viaggio appassionante nella vita e nelle canzoni di artisti eccezionali. Golden Stars. La storia della musica su Gamma Radio.
1: Oggi riflettori puntati su
2: Red Hot Chili Peppers.
3: Prendete funk, punk, rap, heavy metal, psichedelia e pop rock e mischiateli insieme. Solo così, se non li avete mai sentiti, potete farvi un'idea di quello che suonano i Red Hot Chili Peppers. Nata come band studentesca alla Fairfax High School di Los Angeles, nella prima formazione i peperoncini schierano il bassista Michael Flea Buzzery, il cantante Anthony Kiedis, il chitarrista Hillel Slovak e il batterista Jack Irons. All'inizio i quattro decidono di chiamarsi Tony Flo and the Miraculous Master of Mayhem. È con questo nome che nel 1983 tengono il loro primo concerto al Rhythm Lounge, un locale frequentato da ragazzi. La serata ha talmente tanto successo che la settimana successiva, adottato il nome di Red Hot Chili Peppers, Kiedis e soci si esibiscono in tutti i maggiori ritrovi rock della Città degli Angeli. Un anno e il quartetto incide il primo auto-intitolato album, che non ottiene il successo sperato. Per il secondo CD, Freaky Styley, del 1985, viene ingaggiata l'icona del funk George Clinton dei Parliament, ma anche questo secondo disco ottiene solo tiepidi consensi. È con il terzo album, The Uplift Mofo Party Plan, del 1987, che i Red Hot Chili Peppers riescono a entrare nella classifica di Billboard al numero 148. Problemi con l'eroina e screzi artistici portano a vari cambiamenti nella lineup. Nella band entra Chas Smith alla batteria, mentre alla chitarra subentra un fan della band, il 19enne John Frusciante. L'arrivo di Frusciante porta fortuna al gruppo, che con il successivo album, Mother's Milk, del 1989, spicca il volo.

comporre e incidere Blood Sugar Sex Magic, album prodotto da Rick Rubin, i Red Hot Chili Peppers si ritirano in una villa a Laurel Canyon. Quando il 24 settembre 1991 il CD arriva nei negozi, il mondo si accorge che Frusciante, Kiedis, Flea e Smith hanno composto un capolavoro. L'album vende oltre 12 milioni di copie grazie a brani come Give It Away e Under the Bridge. Nel maggio del 1992, Frusciante, alle prese con problemi di eroina, lascia improvvisamente il gruppo durante il tour giapponese. Dopo vari avvicendamenti, nel 1993 entra nel gruppo l'ex Jane's Addiction Dave Navarro. È con Navarro che i Red Hot Chili Pepper suonano a Woodstock nel 1994. Un'esibizione epocale in cui Kiedis e compagni si presentano sul palco con tute metalliche irte di lampadine. Navarro partecipa anche alle registrazioni di One Hot Minute, il disco del 1995. Nonostante manchi l'apporto di Frusciante, l'album vende 5 milioni di copie e il successivo tour porta i peperoncini californiani in giro per il mondo per i successivi 2 anni. Nel 1997 anche Dave Navarro lascia la

Nel 1998 John Frusciante segue una cura disintossicante e torna nei Red Hot Chili Peppers. Poco più di un anno di produzione con Rick Rubin e l'8 giugno 1999 esce Californication, l'album di maggior successo commerciale della band con i suoi 15 milioni di copie vendute. A trainare il disco Scar Tissue, brano vincitore di un Grammy nel 2000 come Best Rock Song, Other Side e la title track. I Peperoncini affrontano un nuovo tour mondiale, si esibiscono anche a Mosca, sulla Piazza Rossa davanti a 350.000 spettatori e ancora a Woodstock per oltre 500.000 di spettatori. Qui suonano un entusiasmante cover di Fire di Jimi Hendrix. Nel 2001, nell'ambito della nuova tournée mondiale che li porterà anche all'Heineken Jamming Festival di Imola, il gruppo presenta i nuovi brani di By The Way, album che esce il 9 luglio e comprende Universally Speaking, Can't Stop, Threw Away Your Television e The Zephyr Song. Il 14 novembre, per il ventennale della band, viene pubblicato un Greatest Hits, seconda raccolta ufficiale

nuovo in tour. Nel 2004, Kiris e compagni stabiliscono un record tuttora imbattuto, incassando 18 milioni di dollari per un live. A stabilire record è anche la successiva antologia, Stadium Arcadium, del 2006, che debutta al numero 1 della classifica americana e prelude all'ennesimo tour biennale. Nel gennaio del 2007 anche Tell Me Baby e Snow Hey Ho, i due nuovi singoli dei Red Hot Chili Peppers, raggiungono il primo posto della Modern Rock Tracks. Nel mese di febbraio il gruppo riceve 4 Grammy Award, vince gli American Music Award come miglior gruppo e miglior artista alternativo e si aggiudica l'MTV Europe Music Award per il miglior album dell'anno. Nel 2008 i Chili Peppers entrano nel Guinness dei primati per essere arrivati primi in classifica per ben 11 volte in tutta la loro carriera. Idoli degli amanti del crossover di tutto il mondo, i Red Hot Chili Peppers vantano ammiratori celebri come Madonna e Matt Groening, l'ideatore dei Simpson. L'amore del cartoonist per Kiris e soci è tale che i Red Hot Chili Peppers non solo appaiono in una puntata della serie del 1993, ma si vedono anche dedicare lo speciale intitolato Red Hot Chili Simpson.

0: Golden Stars. Tutti i giorni su Gamma Radio. Per gli orari, gammaradio.it. Golden Stars. Un viaggio appassionante nella vita e nelle canzoni di artisti eccezionali. Golden Stars. La storia della musica su Gamma Radio.
1: Oggi riflettori puntati su
2: Casey and the Sunshine Band.
3: Quando un gruppo ha venduto 75 milioni di dischi in tutto il mondo, può sicuramente dire di aver stabilito un record difficilmente eguagliabile. È il caso dei KC and the Sunshine Band, ensemble considerato a ragione uno dei massimi esponenti del fenomeno della disco music. Eppure è quasi per scommessa che nella prima metà degli anni 70 un giovane discografico della TK Records di Miami, Harry Wayne Casey, detto KC, si mette in testa di fondare una band. Qualche ricerca tra amici e conoscenti musicisti e KC finisce in sala prove con Richard Finch, Jerome Smith, Fermin Goytisolo e Robert Johnson. A dare loro una mano c'è anche Chris Minten, grande amico di Casey. Sarà proprio Casey assieme a Robert Finch a firmare Rock Your Baby, il primo di una serie interminabile di hit dei KC and the Sunshine Band. Il singolo, uscito dopo un paio di flop, vende 5 milioni di dischi e proietta la formazione direttamente ai primi posti della classifica americana. Decisi a conquistare anche il vecchio continente, KC e soci partono immediatamente per un tour attraverso l'Europa, dove attirano l'attenzione grazie a Queen of Clubs, pezzo tratto dal loro primo album Do It Good. Nel frattempo, Casey e Finch sono già al lavoro per il secondo auto-intitolato LP. Il disco esce nel 1975 e, grazie a tracce come That's the Way I Like It, Boogie Shoes e Get Down Tonight, è un successo strepitoso.

Get Down Tonight, che nell'agosto del 1975 balza al numero uno della prestigiosa classifica Billboard, trascina l'album KC and the Sunshine Band verso il successo. Solo negli Stati Uniti il 33 giri riceve 3 dischi di platino per aver venduto 3 milioni di copie. Poche settimane, e nel mese di novembre, il gruppo di Casey bissa con il singolo That's the Way I Like It, grazie al quale la band riceve nel 1976 anche un Grammy Award ed entra di diritto nella storia della musica. Molti nel tempo gli artisti e i gruppi che hanno voluto reinterpretare questo pezzo, e tra questi, alla metà degli anni 80, anche i Dead or Alive, che lo includono nel loro album Sophisticated Boom Boom, o il guru della disco Giorgio Moroder, che nel 1992 lo inserisce nel suo Forever Dancing. Perfino i rapper non sono insensibili al fascino di questa canzone, come dimostra 50 Cent, che nel 2011 la rilegge con il sampler per la sua I Just Wanna.

Nel 1975, Casey and the Sunshine Band pubblicano The Sound of Sunshine, album che si piazza ai vertici delle classifiche di tutto il pianeta. La disco music dagli Stati Uniti si sta diffondendo a macchia d'olio nei 5 continenti, e là dove si balla non possono mancare i brani del gruppo di Casey e compagni. Ancora c'è chi ancheggia al ritmo di That's the way I like it, che il gruppo di Miami ha già pronto per l'uscita un nuovo trionfo. Shake Shake Shake Shake Your Booty è il primo estratto da Part 3, quarto album in studio dei Casey and the Sunshine Band, nonché il terzo 45 giri del gruppo a raggiungere il numero 1 della classifica Billboard.

Oltre a Shake Shake Shake Shake Your Booty, sono ben due i singoli tratti dall'album Part 3 dei KC and the Sunshine Band a ottenere un successo senza precedenti. I'm Your Boogeyman e Keep It Coming Love. Tutte le cose belle, però, si sa, hanno un inizio e una fine. E con il declino della disco music, anche il destino dei KC and the Sunshine Band pare segnato. A regalare un ultimo scampolo di popolarità alla formazione americana è Please Don't Go, che esce nel dicembre 1979 e diventa la prima canzone ad arrivare al numero uno negli anni 80. La bancarotta della loro storica casa discografica, la TK Records, e il fallimento commerciale dei successivi dischi nel 1985 convincono Casey a ritirarsi a vita privata. Bisognerà attendere fino al 1993 perché KC riformi The Sunshine Band sulla scia del rinnovato interesse del pubblico per la musica disco. A dispetto della loro fama, però, Casey e i suoi nuovi compagni non ottengono il successo sperato. L'album Oh Yeah è una caporetto discografica e per riuscire a incidere di nuovo un album, KC and the Sunshine Band dovranno attendere fino al 2001, quando si autoprodurranno I'll Be There For You, seguito nel 2007 da Yummy. Pur non riuscendo a riprendersi la fama degli esordi, KC e i suoi ancora oggi sono in attività e tengono concerti in tutti gli Stati Uniti. Nel luglio 2013 il gruppo viene onorato con una Golden Star Palm sulla Walk of Stars di Palm Springs. A presentare la stella, Barry Manilow, alla presenza di tante icone della disco come i Village People.

0: Golden Stars. Tutti i giorni su Gamma Radio. Per gli orari, gammaradio.it.
1: Sono le 4 e un minuto.
2: Gamma Radio Golden Hits.
0: Golden Stars. Golden Stars. Un viaggio appassionante nella vita e nelle canzoni di artisti eccezionali. Golden Stars. Golden Stars. La storia della musica su Gamma Radio.
3: Oggi riflettori puntati su
4: Tom Jones.
5: Da un male spesso e volentieri nasce un bene. Lo sa perfettamente Thomas Jones Woodward, meglio noto come Tom Jones. Figlio di un povero minatore del Galles, la futura star della musica a soli 12 anni nel 1952 contrae la tubercolosi. È proprio grazie alla lunga convalescenza dovuta a questa malattia che, invece di dividersi tra scuola e lavoro, Tom può dedicarsi allo studio della musica. Pochi anni dopo, Jones, appena sedicenne, si sposa e diventa padre. Per mantenere la sua giovane famiglia, le esibizioni e i matrimoni o alle feste di piazza non bastano e, rimboccatisi le maniche, trova prima un impiego come operaio in una fabbrica di guanti e poi diventa muratore. Sono appena iniziati gli anni 60 e il cantante, come i suoi coetanei appassionati di musica, si lascia travolgere dal rock and roll. Grazie al suo talento e all'abitudine di presentarsi sul palco con attillatissimi abiti di pelle nera, Tom Jones riesce a crearsi una certa fama assieme alla sua band, Tommy Scott and the Senators. Ma per tutta la prima metà del decennio, tutto quello che riesce a raccogliere sono solo i rifiuti di manager che non vogliono rappresentarlo e di case discografiche che respingono i suoi dischi. L'unico disposto a scommettere sul suo successo nel 1964 è il cantautore Gordon Mills, che lo porta a Londra. Gli sceglie il nome d'arte Tom Jones, ispirandosi alla novella di un bimbo sfortunato scritta da Henry Fielding, e lo lancia come crooner. Il primo singolo, Cheers and Fever, non ha grande fortuna, ma il successivo 45 giri, It's Not Unusual, che esce nel 1965, raggiunge il numero 1 in Gran Bretagna ed entra nella top 10 USA.

It's Not Unusual è un tale successo che Tom Jones, sempre nel 1965, canta Thunderball, brano della colonna sonora dell'omonimo film di James Bond, e ottiene un Grammy Award come rivelazione dell'anno. Ancora sotto la guida del manager Gordon Mills l'anno dopo, Tom Jones viene ingaggiato per interpretare il tema di un altro film epocale, Ciao Pussycat, che in lingua originale è What's New Pussycat. La pellicola vede l'esordio di Woody Allen sul grande schermo al fianco di Peter Sellers, Romy Schneider e Ursula Andress, ma soprattutto vanta una colonna sonora firmata da Burt Bacharach e Al David, e il brano principale, interpretato da Tom Jones, viene candidato all'Oscar per la migliore canzone. What's new, pussycat?

Nella seconda metà degli anni 60, Tom Jones appare sempre più spesso ai vertici delle classifiche del vecchio e nuovo continente. Tra i successi entrati nelle top 10 in questo periodo, Green Green Grass of Home del 1966 e Delilah del 1968. Convinto dai consensi ottenuti a conquistare definitivamente il pubblico americano, nel 1967 si esibisce per la prima volta a Las Vegas. L'anno dopo la sua tournée fa saltare i botteghini in tutti gli Stati Uniti e nel 1969 debutta in TV con uno show tutto suo, This is Tom Jones, che viene trasmesso fino al 1971 sia dalla ABC negli Stati Uniti che dalla ITV nel Regno Unito. L'enorme successo degli esordi negli anni 70 e 80 è solo un ricordo. Tom Jones continua a pubblicare buoni dischi e a fare concerti, ma senza suscitare particolare clamore nel grande pubblico. A riportarlo all'attenzione delle masse nell'aprile del 1987 è il concept album A Boy From Nowhere, seguito pochi mesi dopo dalla fortunatissima cover di Kiss di Prince, realizzata assieme agli Art of Noise. Nel 1993, dopo aver cambiato etichetta discografica ed essere approdato alla Interscope Records, torna a conquistare anche il pubblico più giovane grazie all'album The Lead and How to Swing It. È solo nel 1999 però che un suo singolo torna a occupare il numero uno delle classifiche mondiali. Il brano è Sex Bomb.

Sex Bomb, realizzata con il DJ Musti, fa parte dell'album Reload, che raccoglie 2 brani inediti e 13 cover realizzate da Tom Jones con cantanti e gruppi molto famosi, tra cui Robbie Williams, Zucchero e i Pretenders. La popolarità di questa canzone è tale che il CD da cui è tratta arriva a vendere oltre 6 milioni di copie. Non male per il figlio di un povero minatore del Galles che, oltre alla fama come cantante, può vantare anche il titolo di ufficiale dell'Ordine dell'Impero Britannico. La partecipazione nei panni di se stesso in film come Mars Attacks di Tim Burton, in serie televisive quali l'acclamata Willy, il principe di Bel-Air e cartoni animati mitici come I Simpson. Capace di attirare folle entusiaste alle sue esibizioni live, nel terzo millennio Sir Jones pubblica antologie fortunatissime come Greatest Hits Rediscovered, che tra le altre comprende anche la sua versione del successo di Dino e Vilma Goic, Gli occhi miei, ovvero Help Yourself. Love.

0: Golden Stars. Tutti i giorni su Gamma Radio. Per gli orari, gammaradio.it.
1: Gamma Radio. Quando la sintonizzi, è sempre un successo.

0: Golden Stars. Un viaggio appassionante nella vita e nelle canzoni di artisti eccezionali. Golden Stars. La storia della musica su Gamma Radio.
1: Oggi riflettori puntati su
2: Mike Oldfield. Michael Mike Gordon Oldfield nasce a Reading il 15 maggio 1953 in una famiglia di veri appassionati di musica. Sua mamma Maureen e suo papà Raymond spingono sia lui che la sorella Sally e il fratello Terry a studiare uno strumento. I primi passi nel mondo dello spettacolo Mike li fa assieme alla sorella Sally, con la quale fonda The Sally Angie, duo che debutta con il disco Children of the Sun, pubblicato dalla Transatlantic. Dopo lo scioglimento dei Sally Angie, Oldfield forma i Barefoot, un duo con il fratello Terry, e poco dopo entra a far parte della Whole World di Kevin Ayers, l'ex chitarrista dei Soft Machine. L'avventura di The Whole World dura solo il tempo di un album, Shooting at the Moon, del 1970. Deciso a intraprendere la carriera solista nel 1972, Mike Oldfield bussa alle porte di decine di case discografiche, proponendo loro una versione demo dell'album Tubular Bells, ma nessun discografico è interessato al suo lavoro. L'unico discografico che ancora non ha sentito Tubular Bells è Richard Branson, che proprio in questo periodo sta iniziando l'attività della sua nuova etichetta, la Virgin Records. Oldfield riesce a far ascoltare le proprie musiche agli ingegneri del suono Tom Newman e Simon Hayward, che convincono Branson a produrre il disco, che diviene anche l'album inaugurale della casa Virgin.

Tubular Bells, che esce il 25 maggio 1973, è una composizione rivoluzionaria che nel giro di pochi giorni porta Mike Oldfield al vertice della classifica inglese. Grazie all'utilizzo di parte delle musiche nella colonna sonora del mitico film L'Esorcista, Tubular Bells ottiene uno straordinario successo commerciale anche negli Stati Uniti. A togliere il primato della UK chart a Tubular Bells nell'autunno del 1974 è il secondo album di Oldfield, Hergest Ridge. Anche Hergest Ridge, scritto dal musicista nel suo rifugio di campagna, nell'Hertfordshire, è composto da lunghe suite musicali, nelle quali l'autore suona ogni tipo di strumento. La prima composizione in forma di canzone, Mike Oldfield la incide nel terzo 33 giri, Homa Down, del 1975. Il brano On Her's Back è cantato dallo stesso Oldfield.

Nel 1978 Mike Oldfield pubblica Incantation, un disco realizzato con l'apporto vocale della sorella Sally Oldfield, di Maddie Prior e del coro femminile del Queen's College di Londra. Con l'arrivo degli anni 80, il musicista inglese abbandona progressivamente la musica strumentale per incidere brani pop e cover. A dare il via alla svolta verso la musica mainstream è Platinum, l'album del 1979 che include anche un'originale versione di I Got Rhythm di Gershwin e che viene stampato per il mercato americano l'anno successivo con il titolo di Airborne. Nel 1980 esce anche QA2, dove accanto agli inediti Taurus One, Sheba, Conflict e Mirage ci sono anche le cover di Arrival degli ABBA e di Wonderful Land degli Shadows. Nel 1983 Mike Oldfield pubblica il singolo Moonlight Shadow, fortunatissima hit, un vero brano simbolo degli anni 80, cantato da Maggie Reilly e inserito nel 33 giri Crisis.

Con l'uscita di Crysis e soprattutto di Moonlight Shadow, Mike Oldfield torna a dominare le classifiche di mezzo mondo. Nell'album, oltre alla cantante Maggie Reilly, alla quale è affidata anche la canzone Foreign Affair, collaborano John Anderson degli Yes, il quale canta In High Places, e Roger Chapman, che presta la sua voce per Shadow on the Wall. All'indomani dello straordinario successo di Moonlight Shadow, Mike Oldfield, in rotta con la Virgin Record, che preme per un seguito di Tubular Bells, si dedica alla composizione di colonne sonore come The Killing Fields di Roland Joffé e alla creazione di videoclip. Costretto a tornare in studio, Oldfield incide Amarok, una unica lunga suite di un'ora nella quale, accanto ai suoni degli strumenti, c'è registrato anche un insulto in codice Morse, diretto al patron della Virgin, Richard Branson. Pur essendo un album fantastico dal punto di vista artistico, Amarok non ottiene alcun successo commerciale e con il successivo Heaven's Open, Oldfield lascia la sua etichetta storica.

Messo sotto contratto dalla Warner, Mike Oldfield negli anni 90 pubblica realmente un seguito del suo celeberrimo primo album, Tubular Bells 2. A questo CD seguono altri raffinatissimi lavori come The Songs of Distant Earth del 1994, un disco basato sull'omonimo racconto di Arthur C. Clarke, Voyager del 1996 e Tubular Bells 3. Una raccolta di brani che risente dell'atmosfera dance che si respira a Ibiza, isola nella quale Mike Oldfield si è trasferito stabilmente. Dopo Guitars e The Millennium Bell, Oldfield dà alle stampe l'album videogioco Tres Lunas e nel 2003, per festeggiare i propri 50 anni e i 30 anni dall'uscita di Tubular Bells, pubblica una versione modernizzata del suo primo album su CD e DVD. Successivamente, Mike Oldfield alterna l'attività di musicista con quella di ideatore di videogiochi, lavoro che lo vede firmarsi maestro. Il 3 marzo 2008, solo in formato digitale, esce su internet il suo nuovo singolo, Spheres, anticipazione del suo nuovo CD sinfonico, Music of the Spheres.

0: Golden Stars. Tutti i giorni su Gamma Radio. Per gli orari, gammaradio.it. Golden Stars. Un viaggio appassionante nella vita e nelle canzoni di artisti eccezionali. Golden Stars. La storia della musica su Gamma Radio.
1: Oggi riflettori puntati su
2: Leo Sayer.
3: Gerald Hugh Sayer, detto Leo, nasce a Shoreham-by-Sea nel West Sussex in Gran Bretagna il 21 maggio 1948. Figlio di un inglese e di una irlandese, Leo fin da ragazzo mostra una fortissima inclinazione verso le arti e finite le scuole dell'obbligo si iscrive al college per diplomarsi in grafica e design. Per sbarcare il lunario, oltre a studiare, il 18enne Sayer lavora anche come portiere in un albergo, il King's Hotel di Hove. È qui che, nel 1967, il giovane musicista si trova a rischiare la vita in un incendio, da cui scampa solo grazie alla prontezza di alcuni improvvisati soccorritori. La vicenda lo segna profondamente. Nell'attimo esatto in cui la vita sembra sfuggirgli, Leo decide di voler realizzare a tutti i costi i suoi sogni di artista e con l'amico David Courtney si dedica giorno e notte alla musica. Imporsi all'attenzione dei discografici non è facile, neppure se, come costume di scena, Sayer si ostina a sfoggiare un travestimento da Pierrot. Un giorno, però, Roger Daltrey degli Who ascolta la loro Giving It All Away e la sceglie come singolo di debutto per la sua carriera solista. È il 1973. Nello stesso anno, Leo Sayer viene messo sotto contratto dal manager Adam Faith, che nel giro di pochi mesi gli permette di pubblicare Silverbird, album d'esordio che nel 1974 finisce dritto dritto al numero 2 della classifica inglese. Anche Just a Boy del 1974 e Another Year del 1975 ottengono un buon successo, ma è nel 1976, con l'uscita di You Make Me Feel Like Dancing e dell'LP Endless Flight, che il nome di Leo Sayer entra di diritto nell'Olimpo dei cantautori degli anni 70.

Grazie a You Make Me Feel Like Dancing e alla ballata When I Need You, Leo Sayer è celebre in tutto il mondo. Durante il tour americano dell'agosto 1977, il musicista inglese ha perfino un invito da Elvis Presley a raggiungerlo a Graceland. Un incontro che non avverrà mai, perché proprio il giorno fissato per la visita, il re del rock and roll morirà. Tornato in Europa, Sayer attraversa con il suo tour in lungo e in largo il vecchio continente e nel 1979 torna a spopolare nelle charts di tutto l'Occidente con il suo primo Greatest Hits. La popolarità del compositore è tale che anche gli ideatori del celeberrimo The Muppets Show lo ingaggiano come ospite e gli chiedono di cantare ben tre hit: You Make Me Feel Like Dancing, The Show Must Go On e When I Need You.

L'amore di Leo Sayer per il mondo dei cartoni animati lo spinge all'inizio degli anni Ottanta a collaborare musicalmente alla realizzazione di varie produzioni, come il film franco-belga The Missing Link, Le Chenon Manquant, o a prestare la voce a personaggi come Daniel Ranger della Foresta in The Raccoons of Ice. Qualche sfizio musicale, insomma, in questo periodo Sayer se lo toglie. Ma a turbare la sua vita sono i problemi sentimentali e finanziari in cui si trova invischiato dopo il divorzio dalla prima moglie Janice e la scoperta di essere praticamente povero a causa della cattiva gestione del suo patrimonio da parte del suo manager. A rimpinguare un po' le casse del musicista di Sussex, in ogni caso, è l'uscita di More Than I Can Say, cover di un brano scritto nel 1959 da Sonny Curtis e Jerry Allison, due dei componenti della band di Buddy Holly's The Crickets. Già reinterpretata dal vivo anche dai Beatles, More Than I Can Say riporta Leo Sayer in vetta alle classifiche di vendita in UK e America.

di nuovo alle prese con contenziosi legali legati ai diritti delle due canzoni, negli anni 90 Leo Sayers si trova nuovamente senza una sterlina, o quasi. Accettare qualsiasi ingaggio, come per esempio la partecipazione in qualità di interprete straniero al Festival di Sanremo nel 1990 e 1991, non basta. A correre in suo aiuto stavolta è il chitarrista di Van Morrison, Ronnie Johnson. I due, nel 1996, formano una band e grazie a un fortunato tour riescono ad assicurarsi una certa tranquillità economica, anche grazie all'uscita del disco dal vivo Live in London del 1999. Ormai sconosciuto alle giovani generazioni, Leo Sayers torna ad imporsi all'attenzione del grande pubblico solo nel 2006, grazie alla rilettura del suo vecchio successo Thunder in My Heart, fatta dal DJ londinese Mac. Un remix trascinante che sale fino alla posizione numero uno dei singoli inglesi.

0: Golden Stars. Tutti i giorni su Gamma Radio. Per gli orari, gammaradio.it. Golden Stars. Un viaggio appassionante nella vita e nelle canzoni di artisti eccezionali. Golden Stars. La storia della musica su Gamma Radio.
1: Oggi riflettori puntati su
0: Bon Jovi.
2: Bello come la madre Carol, ex coniglietta di Playboy. Testardo come suo padre, John Bon Jovanni, un barbiere di origine italiana emigrato a Perth Amboy nel New Jersey. È proprio grazie alle doti ereditate dai suoi genitori che Giovanni Bon Jovanni, naturalizzato americano con il nome di John Francis Bon Jovi, è riuscito a diventare una star del rock. Un artista capace di accumulare successi su successi. Nato nel 1962, il piccolo John è un bambino ribelle che non perde occasione per mettersi in mostra. Nonostante il padre barbiere, fin da ragazzo nessuno riesce a convincerlo a tagliarsi i lunghi capelli, che già da adolescente sfoggia con orgoglio assieme a un look da metallaro. La prima chitarra arriva all'età di 7 anni, ma è solo 3 anni dopo che inizia a suonare con un certo impegno e a prendere lezioni da un insegnante del suo quartiere. Come tutti i ragazzi che sanno più o meno imbracciare uno strumento, insieme ai compagni di scuola, Bon Jovi fonda la sua prima band, gli Starz, gruppo che riesce a fare solo un concerto per un motivo molto particolare. Nel New Jersey esiste già una band molto popolare con quello stesso nome e John e i soci sono costretti a cambiare nome.

Desideroso di imporsi all'attenzione del pubblico, John alterna concerti in club underground e provini anche cinematografici. Colpiti dal suo talento, i dirigenti della Paramount, che lo hanno notato alle selezioni per il film Footloose, cambiano la sceneggiatura della storia. Il protagonista, da ballerino, diventa stella del rock e propongono a Bon Jovi la parte del protagonista. L'offerta è allettante, ma il rocker rifiuta, vuole sfondare nella musica, non come attore, e interpretare un aspirante musicista, a suo avviso, gli avrebbe tarpato le ali per sempre. La grinta e il talento di Bon Jovi non passano inosservati a lungo neanche nella scena musicale. Nel 1984, a soli 22 anni, assieme alla band che porta il suo stesso nome, si fa conoscere con brani trascinanti come Burning for Love, Get Ready, Breakout e Runaway, a cui segue l'anno dopo In and Out of Love, tratto dall'album 7800 Degrees Fahrenheit. I Bon Jovi fin dalle loro prime canzoni sanno distinguersi fra le migliaia di band della scena hard rock americana perché sanno coniugare assoli e melodia. La loro è una originale via di mezzo tra pop e metal, una miscela accattivante che conquista tutti e nel 1986 con la pubblicazione dell'album Slippery When Wet, che supera i 20 milioni di copie vendute, ottengono uno dei più grossi successi di vendite di tutti.

In breve tempo, da semplice ragazzo di origine siciliana, costretto a litigare con suo padre per colpa dei capelli lunghi, Bon Jovi diventa una rockstar internazionale. Un idolo acclamato da 1 milione di ragazzine adoranti che si lasciano conquistare anche dalla pill che il frontman sfoggia sulle copertine di un album come New Jersey, CD pubblicato nel 1988. All'inizio, New Jersey doveva essere un doppio disco di inediti e doveva chiamarsi Sons of Beaches. Soprattutto per volere della casa discografica, alla fine si preferì pubblicare un solo disco. L'album fu registrato molto in fretta alla fine della tournée di Slippery When Wet, perché John e i soci volevano bissare l'enorme successo del disco precedente. Il risultato fu una raccolta epocale contenente pezzi come Bad Medicine e Lay Your Hands on Me, che sono tuttora stabilmente nelle scalette dei concerti del gruppo. A proposito di live, il 12 agosto 1989 i Bon Jovi sono headliner del Moscow Music Peace Festival, la prima manifestazione hard rock mai organizzata nell'ex Unione Sovietica. Sempre nel 1989, John Bon Jovi e il chitarrista Richie Sambora partecipano agli MTV Video Music Awards, dove suonano in versione unplugged Living on a Prayer e Wanted Dead or Alive. Tra il 1990 e il 1992, i membri della band intraprendono attività solista. John Bon Jovi compone la colonna sonora del film Young Guns 2, nel quale recita egli stesso. Richie Sambora, nel 1991, dà alle stampe un album solista intitolato Strangers in This Town. David Bryan scrive la musica del film Netherworld. Tico Torres abbandona temporaneamente la musica e Alec John Such cura le ferite di un incidente in moto. A segnare il ritorno della band, nel 1992, è Keep the Faith, CD che include i singoli Bed of Roses e In These Arms.

Nel 1994 i Bon Jovi pubblicano la loro prima raccolta di successi. Nel Greatest Hits, Crossroad, ci sono anche tre inediti, Always, Sunday, I'll Be Saturday Night e una nuova versione di Living on a Prayer. L'anno successivo esce Dance Days, l'album il cui tour resterà nella storia dell'hard rock per il record di presenze stabilito al celebre stadio londinese di Wembley. Dal 1996 al 1999 i Bon Jovi si prendono una pausa e i singoli componenti si dedicano nuovamente a progetti solisti. Dopo la pausa i Bon Jovi tornano con il CD Crush, che nel 2000 conquista la hit parade di tutto il mondo grazie a singoli come It's My Life e Thank You For Loving Me. Il successo è tale che la band rimane in tour fino alla metà del 2001. Durante la tournée esce One Wild Night, live 1985-2001. Nel terzo millennio, Jon Bon Jovi alterna musica e cinema. Tra le pellicole alle quali partecipa c'è, tanto per citarne una, The Leading Man, con Anna Galiena e Thandi Newton. Per la tranquillità dei fan, comunque, Bon Jovi non ha mai detto di essere intenzionato a lasciare la musica per il cinema. Anzi, con i suoi compagni di sempre, Richie Sambora, David Bryan e Tico Torres, continua a sfornare grandi album come Bounce del 2002, Have a Nice Day del 2005 e Lost Highway del 2007.

0: Golden Stars. Tutti i giorni su Gamma Radio. Per gli orari, gammaradio.it.
1: Sono le 5 e 2 minuti.
2: Gamma Radio Golden Hits.
3: Stai ascoltando Gamma Radio.
4: Gamma Radio
3: Golden Hits.

Gamma Radio. Quando la sintonizzi, è sempre un successo.

0: Milano Today è il primo quotidiano digitale della città. Un primato che ha tanti motivi. Scarica l'app e ne scopri diversi. L'app di Milano Today ha un doppio uso. Da un lato ti offre gratis notizie, suggerimenti su cosa fare in città, eventi, notifiche e mappe. Dall'altro ti fa essere parte attiva dell'informazione. Puoi inviare tu segnalazioni, contributi, video e foto alla redazione. App Milano Today. Scopri subito i tanti motivi per scaricarla.
1: Gamma Radio Pubblicità. Per informazioni, numero verde 800 239 182.

Il Grande Rock, ogni giorno dalle 23 alle 2 su Gamma Radio. I più grandi della musica ti danno il benvenuto. Il Grande Rock è su Gamma.

0: Monge Monoprotein. Con una sola proteina animale, per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
1: Gamma Radio Weekend.

0: Un saluto e ben ritrovati agli ascoltatori di Gamma Radio da Emma Parigi di Trebi Meteo. Ci attende una domenica 23 agosto con tempo per lo più asciutto ed assolato sulla Lombardia, qualche nube di passaggio a tratti compatta sarà possibile ma non darà luogo a conseguenti effetti. Il clima è caldo di un'estate tipicamente mediterranea con temperature diurne in diverse località attorno ai 27-28 gradi. Il clima sarà più fresco nella notte al mattino con valori minimi inferiori ai 20 gradi in molte zone. Per sapere come andrà nella nuova settimana io vi rimando come di consueto alla nostra app, sempre gratuita ed aggiornatissima Trebi Meteo, oppure consultate il nostro sito web trebimeteo.com.
1: Gamma Radio Pubblicità. Per informazioni numero verde 800 239 182.

0: Come la fibra Iliad. Il wifi più veloce d'Italia per Emperf nel 2025 a partire da 22,99 euro al mese per sempre. Copertura, termini e condizioni su iliad.it. Installazione 39,99 euro. Analisi completa su emperf.com.
1: Mythos International, le più belle di tutti i tempi.
2: Oggi, le più belle di Adele.

0: avete ascoltato Mythos International, le più belle di tutti i tempi.
1: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
2: Stai ascoltando Gamma Radio. Gamma Radio. Golden Hits.

0: Finalmente i vicini se ne vanno in vacanza.
1: Lo sai invece chi resta? Conad.
2: Via, via.
1: Dall'1 al 31 agosto da Conad ogni giorno un vantaggio in più.
0: Lunedì e martedì punti doppi.
1: Mercoledì e giovedì 20% di sconto su tutta la spesa online.
0: Venerdì e sabato 10% di sconto su tutta la spesa pagando con Conad Pay.
1: E domenica 20% di sconto sui piatti pronti del Banco Gastronomia.
0: Conad, tutto agosto con te.
1: Iniziativa valida nei punti vendita delle province di Reggio Emilia, Parma, Piacenza e della Lombardia che espongono il materiale pubblicitario.

0: Sono le 8.
1: Monge Monoprotein. Con una sola proteina animale, per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.

0: Pantallenatore, dico proprio a te che dopo anni continui a fare gli stessi errori, come strapagare il nuovo bomber delle isole Faroe.
1: 203, mio!
0: O ritrovarti
1: più uno
0: senza attaccanti,
1: più uno
0: per un rilancio in difesa andato male,
1: più uno.
0: Quest'anno Sisal Club ti aiuta con il Fanta Patentino. Trasformeremo in vincente la tua stagione con lezioni tenute dai professoroni di Fantacalcio. Scopri l'evento gratuito del 29 agosto e come iscriverti su sisalclub.it.
1: Più uno.
2: MyNet, 30.000 chilometri di vera fibra ottica, dove gli altri non arrivano. Con MyNet Internet fino a 10.000 megabit al secondo per la tua azienda, dovunque, non solo in città. Contattaci subito su vogliadifibra.it.
3: Il suo benessere è la tua serenità. Quando il tuo pet sta bene, tu sei più sereno. NBF Lanes lo sa e ti offre mangimi complementari per cani e gatti innovativi, come Carobin Pet Forte, da utilizzare durante la diarrea acuta e i periodi di convalescenza successivi, per mantenere le feci formate e facili da raccogliere. Chiedi un consiglio al tuo veterinario di fiducia. NBF Lanes, dal 1987, nutrizione funzionale per il benessere animale.
4: CB Plast, azienda leader nella manutenzione per la

0: Bentrovati da Nico Schiodetto di Trabi Meteo, agli amici di Gamma Radio.
1: Nella giornata di domenica tempo stabile, assolato sulle nostre regioni settentrionali, anche tra Lombardia, Piemonte, Valle d'Aosta, sole, un po' di variabilità solo a ridosso dell'area alpina, ma comunque pochissimi i piovaschi diurni. In pianura il caldo moderato, una bella giornata dal sapore estivo, ma un caldo mediterraneo, le massime rimarranno sotto i 30 gradi ovunque. Lunedì invece peggiora verso la serata su Piemonte, Valle d'Aosta, arrivano da ovest appunto dei temporali. Tutti i dettagli sulle vostre località scaricando la di Trabi Meteo.
2: Gamma Radio Pubblicità. Per informazioni info@agp.it.

0: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
1: Mythos International, le più belle di tutti i tempi. Oggi, le più belle di Adele.

0: avete ascoltato Mythos International, le più belle di tutti i tempi.
1: Ritorno a scuola con McDonald's non è mai stato così emozionante. Scopri Super Happy Meal. Un Happy Meal è uno dei tre nuovi kit scuola tra amore, sorpresa o gioia. Astuccio, penna, matita e tanti accessori da portare con te. Collezionali tutti. Scopri di più su McDonald's.it nei McDonald's aderenti fino a esaurimento scorte.

0: Monza Today è il primo quotidiano digitale della città. Un primato che ha tanti motivi. Scarica l'app e ne scopri diversi. L'app di Monza Today ha un doppio uso. Da un lato ti offre gratis notizie, suggerimenti su cosa fare in città, eventi, notifiche, mappe. Dall'altro ti fa essere parte attiva dell'informazione. Puoi inviare tu segnalazioni, contributi, video e foto alla redazione. App Monza Today. Scopri subito i tanti motivi per scaricarla.
1: Gamma Radio Golden Hits.

0: Sono le 9.
1: Torno a scuola con McDonald's. Non è mai stato così emozionante. Scopri Super Happy Meal. Un Happy Meal è uno dei tre nuovi kit scuola tra amore, sorpresa o gioia. Astuccio, penna, matita e tanti accessori da portare con te. Collezionali tutti. Scopri di più su McDonald's.it nei McDonald's aderenti fino a esaurimento scorte.
0: Gamma Radio. Giornale Radio. Giornale Radio.
2: Prima dei confini ci sono le persone. Forte richiamo di Papa Leone XIV nella sua storica partecipazione ieri alla 47esima edizione del meeting per l'amicizia fra i popoli, che va avanti alla Fiera di Rimini fino al 26 agosto. Da Prevost anche l'invito a contrastare il potere ingiusto.
3: Smascheriamo i rapporti di potere ingiusti alla radice di povertà e diseguaglianze, della guerra, dei disastri ambientali. Disarmiamo lo sviluppo tecnologico quando si fa pervasivo e distruttivo.
2: Tragico incidente sui binari in Salento. Una 17enne è morta travolta da un treno nei pressi della stazione di Squinzano. Aveva attraversato i binari mentre parlava al telefonino, senza accorgersi dell'arrivo del convoglio. La Serie A è scattata ieri sera con 4 anticipi. A San Siro l'Inter, campione uscente, ha superato 4-1 il Monza, vittorie corsare di Napoli e Cagliari rispettivamente sul Genoa, e a Parma 1-1 tra Udinese e Como. Ed è tutto, a più tardi.
4: Gamma Radio Weekend.

0: Un saluto e ben ritrovati agli ascoltatori di Gamma Radio da Emma Parigi di Trebi Meteo. Ci attende una domenica 23 agosto con tempo per lo più asciutto ed assolato sulla Lombardia, qualche nube di passaggio a tratti compatta sarà possibile ma non darà luogo a conseguenti effetti. Il clima è caldo di un'estate tipicamente mediterranea con temperature diurne in diverse località attorno ai 27-28 gradi. Il clima sarà più fresco nella notte al mattino con valori minimi inferiori ai 20 gradi in molte zone. Per sapere come andrà nella nuova settimana io vi rimando come di consueto alla nostra app, sempre gratuita ed aggiornatissima Trebi Meteo, oppure consultate il nostro sito web trebimeteo.com.
1: Gamma Radio Pubblicità. Per informazioni numero verde 800 239 182.

0: Chiudi gli occhi e lasciati trasportare lontano con Orizzonti MSC. Luoghi da scoprire, emozioni da vivere. Benvenuti a bordo di MSC Crociere. Un viaggio tra mete da sogno, racconti e curiosità che raccontano il mondo MSC Crociere. Orizzonti MSC, in onda ogni venerdì sera e in replica il sabato mattina, qui sulla tua radio.
1: Pantallenatore, dico proprio a te che dopo anni continui a fare gli stessi errori, come strapagare il nuovo bomber delle isole Faroe.
2: 203, mio!
1: O ritrovarti
2: più uno
1: senza attaccanti,
2: più uno
1: per un rilancio in difesa andato male,
2: più uno.
1: Quest'anno Sisal Club ti aiuta con il Fanta Patentino. Trasformeremo in vincente la tua stagione con lezioni tenute dai professoroni di fantacalcio. Scopri l'evento gratuito del 29 agosto e come iscriverti su sisalclub.it.
2: Più uno.
3: CB Plast offre un servizio completo di assistenza e montaggio di cappe di aspirazione e canne fumarie per cucine professionali. Esegue interventi di video ispezione e di manutenzione su gruppi di aspirazione esistenti. CB Plast, a Figino Serenza, Como, in via Europa 20. Per info 348 310 3979.

0: Gamma Radio. Gamma
1: Radio. Scarica l'app ufficiale di Gamma Radio e ascolti i più grandi successi degli anni 70, 80 e 90. Gamma Radio Golden Hits.
2: Let's go.

0: Sono le 10.
1: Sarò super veloce, come la fibra Iliad. Il wifi più veloce d'Italia per Emperf nel 2025 a partire da €22,99 al mese per sempre. Copertura, termini e condizioni su iliad.it. Installazione €39,99. Analisi completa su emperf.com.
2: Ancora buongiorno da Alessandro Cisilin. Prima dei confini ci sono le persone, il forte richiamo del Papa Leone XIV nella sua storica partecipazione alla 47esima edizione del meeting per l'amicizia tra i popoli che va avanti alla Fiera di Rimini fino al 26 agosto. Dopo una visita a San Marino, il pontefice è stato accolto da un'arena in festa. In un discorso dai forti accenti sociali ha invitato a contrastare i rapporti di forza. Prosegue la schermaglia tra Stati Uniti e Iran, soprattutto sullo stretto di Hormuz. Rimane chiuso finché Washington non cambierà atteggiamento e rispetterà gli impegni, puntella Teheran, mentre Donald Trump ribadisce di considerare l'area come territorio americano. È una guerra di vasta scala, sottolinea in un discorso televisivo il presidente iraniano Pezeshkian, riconoscendo i gravi problemi che affliggono l'economia per effetto delle sanzioni, ma aggiungendo: non ci piegheremo, chi si unisce alle sanzioni sarà considerato un nemico, avverte ancora Teheran. Lutto nel mondo della cultura italiana. Si è spenta a 93 anni Rosellina Archinto, protagonista dell'editoria per ragazzi e decano della produzione indipendente dei libri illustrati. Dagli anni 60 fino ad oggi ha modellato prima con le AM Edizioni, poi con le case editrici Archinto e Bava Libri, la cultura per bambini, diffondendo in Italia illustratori stranieri come Morodillo, ma anche promuovendo nel mondo gli illustratori italiani da Munari a Luzzati. Nativa di Genova, si è spenta a Santa Margherita Ligure, lascia 5 figli e 10 nipoti. La serie è scattata ieri con 4 anticipi a San Siro. L'Inter, campione uscente, ha superato 4-1 il Monza. Vittorie corsare di Napoli e Cagliari, rispettivamente sul Genoa e a Parma. 1-1 tra Udinese e Como. Oggi il programma prosegue con Frosinone-Juventus e Venezia-Lecce alle 18.30. Alle 20.45 avremo Atalanta-Sassuolo e Torino-Milan. Domani chiuderanno Bologna-Lazio e Roma-Fiorentina. Formula 1 infine, il britannico Lando Norris su McLaren parte in pole position oggi a Zandvoort per il Gran Premio d'Olanda. In prima fila anche la Mercedes di Russell, seconda fila per Kimi Antonelli, leader del mondiale, e Piastri, terza per le due Ferrari di Hamilton e Leclerc. Semaforo verde alle 15 ed è tutto per il momento, grazie dell'ascolto.

0: Devi traslocare casa o ufficio? Fai come me. Rilassati e lascia fare a Grillo Antonino.
1: Grillo Antonino, una grande organizzazione per qualsiasi trasloco, in Italia e all'estero.
0: Affidabilità, rapidità, sicurezza e prezzi chiari. Grillo Antonino, il trasloco della tranquillità. Info preventive allo 02 43 52 24.
2: MyNet. 30.000 chilometri di vera fibra ottica, dove gli altri non arrivano. Con MyNet Internet fino a 10.000 megabit al secondo per la tua azienda. Dovunque, non solo in città. Contattaci subito su vogliadifibra.it.
3: CB Plast, azienda leader nella manutenzione per la ristorazione professionale, offre un servizio completo di assistenza su ogni tipo di attrezzatura: cucine complete, linee di cottura, gelaterie, pasticcerie, bar, macchine per la preparazione e conservazione di cibi, refrigerazione, linee di lavaggio. CB Plast, a Figino Serenza, Como, in via Europa 20, per info 348 310 3979.

0: Bentrovati da Nico Schiodetto di Trabi Meteo agli amici di Gamma Radio.
1: Nella giornata di domenica tempo stabile, assolato sulle nostre regioni settentrionali, anche tra Lombardia, Piemonte, Valle d'Aosta, sole, un po' di variabilità solo a ridosso dell'area alpina, ma comunque pochissimi i piovaschi diurni. In pianura il caldo moderato, una bella giornata dal sapore estivo, ma un caldo mediterraneo, le massime rimarranno sotto i 30 gradi ovunque. Lunedì invece peggiora verso la serata su Piemonte, Valle d'Aosta, arrivano da ovest appunto dei temporali. Tutti i dettagli sulle vostre località scaricando la di Trabi Meteo.
2: Gamma Radio pubblicità. Per informazioni numero verde 800 239 182.

0: Avete ascoltato Mythos International, le più belle di tutti i tempi.
1: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
2: Con 10.100 ombrelloni potresti fare ombra da Lecce a Bari. Noi li abbiamo venduti nel solo mese di giugno su Deghi.it. E con i 10.600 tavoli che abbiamo consegnato a novembre, potremo far pranzare una città intera.
3: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.

0: che dopo anni continui a fare gli stessi errori, come strapagare il nuovo bomber delle isole Faroe.
1: 203, mio!
0: O ritrovarti
1: più uno
0: senza attaccanti,
1: più uno
0: per un rilancio in difesa andato male,
1: più uno.
0: Quest'anno Sisal Club ti aiuta con il Fanta Patentino. Trasformeremo in vincente la tua stagione con lezioni tenute dai professoroni di Fantacalcio. Scopri l'evento gratuito del 29 agosto e come iscriverti su sisalclub.it.
1: Più uno.
2: Finalmente i vicini se ne vanno in vacanza.
3: Lo sai invece chi resta? Conad.
4: Via via.
3: Dall'1 al 31 agosto da Conad ogni giorno un vantaggio in più.
2: Lunedì e martedì punti doppi.
3: Mercoledì e giovedì 20% di sconto su tutta la spesa online.
2: Venerdì e sabato 10% di sconto su tutta la spesa pagando con Conad Pay.
3: E domenica 20% di sconto sui piatti pronti del Banco Gastronomia.
2: Conad, tutto agosto con te.
3: Iniziativa valida nei punti vendita delle province di Reggio Emilia, Parma, Piacenza e della Lombardia che espongono il materiale pubblicitario.

0: Sono le 11.
1: Gamma Radio. Giornale Radio. Giornale Radio.
2: Ucraina, Putin riconosce i danni economici inflitti da Kiev negli attacchi in profondità e annuncia una risposta distruttiva. Intanto il fuoco incrociato continua, colpita la regione di Zaporizhzhia, 3 morti nelle scorse 24 ore. Zelensky parla con Macron e annuncia la fornitura di altre difese aeree alla vigilia della riunione dei volenterosi di domani. Continua il braccio di ferro Stati Uniti-Iran sullo stretto di Hormuz. Intanto in questo primo weekend di controesodo scatta un nuovo aumento dei carburanti. Oggi il prezzo medio nella modalità self-service lungo la rete stradale nazionale è di 2,008 euro al litro per la benzina e di 2,128 al litro per il gasolio. Ancora più significativi i rialzi sulle autostrade. Il britannico Lando Norris su McLaren parte in pole position oggi a Zandvoort per il Gran Premio d'Olanda di Formula 1. In prima fila anche la Mercedes di Russell. Seconda fila per Kimi Antonelli, leader del mondiale, e Piastri. Terza per le due Ferrari di Hamilton e Leclerc. Semaforo verde alle 15. Ed è tutto, a più tardi.
3: Su Deghi.it ci sono giorni in cui vendiamo fino a 1500 mobili da bagno. Sarà solo perché costano poco o perché sono di qualità? E perché una pergola bioclimatica su Deghi.it costa molto meno di quello che pensi?
4: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.

0: finalmente i vicini se ne vanno in vacanza.
1: Lo sai invece chi resta? Conad.
2: Via, via.
1: Dall'1 al 31 agosto da Conad ogni giorno un vantaggio in più.
0: Lunedì e martedì punti doppi.
1: Mercoledì e giovedì 20% di sconto su tutta la spesa online.
0: Venerdì e sabato 10% di sconto su tutta la spesa pagando con Conad Pay.
1: E domenica 20% di sconto sui piatti pronti del Banco Gastronomia.
0: Conad, tutto agosto.

0: Avete ascoltato Mythos International, le più belle di tutti i tempi.
1: Ritorno a scuola con McDonald's non è mai stato così emozionante. Scopri Super Happy Meal. Un Happy Meal è uno dei tre nuovi kit scuola tra amore, sorpresa o gioia. Astuccio, penna, matita e tanti accessori da portare con te. Collezionali tutti. Scopri di più su McDonald's.it nei McDonald's aderenti fino a esaurimento scorte.
2: Quanti italiani si sono lavati con i 29.500 rubinetti consegnati da Deghi nel mese di ottobre? E quali canzoni canteranno sotto l'acqua nei 14.800 box doccia venduti a marzo su deghi.it?
3: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
4: Suoniamo solo grandi successi.

0: che dopo anni continui a fare gli stessi errori, come strapagare il nuovo bomber delle isole Faroe.
1: 203, mio!
0: O ritrovarti
1: più uno
0: senza attaccanti,
1: più uno
0: per un rilancio in difesa andato male,
1: più uno.
0: Quest'anno Sisal Club ti aiuta con il Fanta Patentino. Trasformeremo in vincente la tua stagione con lezioni tenute dai professoroni di fantacalcio. Scopri l'evento gratuito del 29 agosto e come iscriverti su sisalclub.it.
1: Più uno.
2: L'Eco Today è il primo quotidiano digitale della città. Un primato che ha tanti motivi. Scarica l'app e ne scopri diversi. L'app di L'Eco Today ha un doppio uso. Da un lato ti offre gratis notizie, suggerimenti su cosa fare in città, eventi, notifiche, mappe. Dall'altro ti fa essere parte attiva dell'informazione. Puoi inviare tu segnalazioni, contributi, video e foto alla redazione. App L'Eco Today. Scopri subito i tanti motivi per scaricarla.

Gamma Radio Golden Hits è in streaming. I più grandi successi degli anni 70, 80 e 90 li ascolti in streaming. Gamma

il grande rock, ogni giorno dalle 23 alle 2 su Gamma Radio. I più grandi della musica ti danno il benvenuto. Il grande rock è su Gamma.

0: 41.000 sedie ci potresti riempire uno stadio. Noi le abbiamo vendute a maggio su Deghi.it, insieme ad altre migliaia di sedie girevoli che abbiamo consegnato negli uffici in ogni angolo d'Italia.
1: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
2: Gamma Radio. Giornale Radio.
3: Ucraina, le elezioni ora sarebbero laceranti, dichiara Zelensky, mentre l'ex ministro e rivale Fedorov incalza. Il presidente deve rispondere sui casi di corruzione. Domani in videoconferenza riunione dei paesi cosiddetti volenterosi. Nel pieno del fuoco incrociato, Putin ammette i danni economici inflitti da Kiev e annuncia una risposta distruttiva. Torna il caldo in Italia mentre termina l'allerta meteo per temporali e tempeste nel nord e centro della penisola. Si riaccendono oggi i bollini rossi per il caldo a Bari e Palermo. Nei prossimi giorni rialzo delle temperature fino ai 40 gradi nel centro-sud. Formula 1, sarà il britannico Norris su McLaren a scattare in pole alle 15 al Gran Premio d'Olanda. Terza fila per le Ferrari di Hamilton e Leclerc, davanti a loro ma fuori dalla prima fila anche il leader iridato Antonelli, che promette battaglia.
4: La mentalità è la stessa, l'attacco però usando la testa. Se si presenta l'opportunità si prende, altrimenti si aspetta e si vede com'è la situazione, però non, sicuramente non voglio fare una gara in difesa.
3: Da Daniela Ubaldi è tutto, buon pomeriggio.

0: preventivi allo 02 43 52 24.
1: CB Plast offre un servizio completo di assistenza e montaggio di cappe di aspirazione e canne fumarie per cucine professionali. Esegue interventi di video ispezione e di manutenzione su gruppi di aspirazione esistenti. CB Plast, a Figino Serenza, Como, in via Europa 20. Per info 348 3103 979.
2: Gamma Radio Pubblicità. Per informazioni info@agp.it.

0: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
1: Mythos International, le più belle di tutti i tempi.
2: Oggi, le più belle di Adele.

0: MyNet. 30.000 chilometri di vera fibra ottica, dove gli altri non arrivano. Con MyNet Internet fino a 10.000 megabit al secondo per la tua azienda. Dovunque, non solo in città. Contattaci subito su vogliadifibra.it.
1: Il suo benessere è la tua serenità. Quando il tuo pet sta bene, tu sei più sereno. NBF Lanes lo sa e ti offre mangimi complementari per cani e gatti innovativi, come Carobin Pet Forte, da utilizzare durante la diarrea acuta e i periodi di convalescenza successivi, per mantenere le feci formate e facili da raccogliere. Chiedi un consiglio al tuo veterinario di fiducia. NBF Lanes, dal 1987, nutrizione funzionale per il benessere animale.
2: Qui Como è il primo quotidiano digitale della città, un primato che ha tanti motivi. Scarica l'app e ne scopri diversi. L'app di Qui Como ha un doppio uso. Da un lato ti offre gratis notizie, suggerimenti su cosa fare in città, eventi, notifiche, mappe. Dall'altro ti fa essere parte attiva dell'informazione. Puoi inviare tu segnalazioni, contributi, video e foto alla redazione. App Qui Como. Scopri subito i tanti motivi per scaricarla.

0: sono le 13. Gamma Radio, giornale radio.
1: Ancora buongiorno da Alessandro Cisilin. Continua il braccio di ferro tra Iran e Stati Uniti su Hormuz, mentre un centinaio tra diplomatici ed ex diplomatici scrivono a Macron e Burnham per chiedere un cambio di rotta nei rapporti con Israele. Sentiamo da Daniela Ubaldi.
2: L'obiettivo del nemico era il collasso dell'Iran, ma questo non è accaduto. Così in un discorso TV il presidente iraniano Pezeshkian, che riconoscendo le difficoltà per le sanzioni sollecita la guerra deve finire. I paesi aderenti alle sanzioni americane saranno considerati nemici, fa sapere intanto Teheran, che dichiara: stiamo rafforzando l'arsenale. Hormuz non riaprirà fino a che gli Stati Uniti non cambieranno atteggiamento, insiste intanto il segretario del Consiglio Supremo per la Sicurezza Nazionale Rezaei, e continua anche l'attività diplomatica. Teheran per colloqui arriva domani il capo dell'esercito pakistano, a Parigi il principe ereditario saudita Mohammed bin Salman incontra invece Macron. Al presidente francese e al primo ministro inglese Barham è arrivata una lettera congiunta senza precedenti firmata da oltre 100 diplomatici ed ex diplomatici francesi e britannici, che chiedono un intervento urgente contro Israele, esplicitamente accusato di pulizia etnica e della cancellazione di fatto dello Stato di Palestina. Tra le richieste, la sospensione di accordi commerciali, di cooperazione e fornitura militare a Israele, la ripresa degli aiuti a Gaza, nonché l'applicazione delle decisioni della Corte Penale dell'Aia, incluso il mandato d'arresto nei confronti di Netanyahu. Nelle stesse ore il britannico Telegraph rivela: hacker iraniani hanno spento una centrale elettrica britannica per 4 giorni.
1: È previsto tra il pomeriggio e domattina il culmine del traffico di questo weekend di controesodo estivo, con bollino rosso diramato dall'ANAS. Per gli automobilisti anche il problema dei rincari e le pompe di benzina oltre i 2 euro al litro, coi massimi proprio sulle autostrade, e si temono nuovi rialzi per lo scadere domani dello sconto sulle accise. Il governo fa sapere che almeno per il 25 agosto subentreranno le cosiddette accise mobili, che consentirebbero l'impiego del maggior gettito IVA generato dai rincari in interventi sulla componente fiscale fissa applicata ai carburanti. Associazione dei consumatori e opposizioni sollecitano misure urgenti. L'esecutivo, assieme ad altri 5 governi europei, chiede a Bruxelles di valutare l'introduzione di un'imposta sugli extra profitti delle compagnie petrolifere. Ora lo sport. Calcio: nel sabato valido per la prima di Serie A partono forte Inter, Cagliari e Napoli. Allegri esalta il suo fuoriclasse Kevin De Bruyne, oggi in programma altre 4 gare. Maurizio Pizzoferrato.
3: Inter, Napoli e Cagliari portano a casa i primi 3 punti del campionato dopo il sabato che ha dato il via alla Serie A, mentre è finita 1-1 Udinese-Como. A San Siro l'Inter ha battuto il Monza per 4-1 dilagando nel secondo tempo, mentre i partenopei hanno vinto in casa del Genoa per 2-0 grazie alle reti nel finale di De Bruyne, rete contestata dai liguri e Vergara. A fine gara Massimiliano Allegri ha parlato così del suo fuoriclasse Kevin De Bruyne.
4: È un giocatore importante per il Napoli, così come sono tutti gli altri, è un campione, è un giocatore che quando gioca a calcio e tocca la palla è diverso, quindi fortunatamente che non l'abbiamo.
3: Oggi il programma della prima di Serie A prosegue alle 18.30 con Frosinone-Juventus e Venezia-Lecce. Alle 20.45 avremo Atalanta-Sassuolo e Torino-Milan. Domani chiuderanno Bologna-Lazio e Roma-Fiorentina.
1: Ed è tutto, grazie dell'ascolto, buona domenica.

0: MyNet. 30.000 chilometri di vera fibra ottica, dove gli altri non arrivano. Con MyNet Internet fino a 10.000 megabit al secondo per la tua azienda. Dovunque, non solo in città. Contattaci subito su vogliadifibra.it.
1: CB Plast, azienda leader nella manutenzione per la ristorazione professionale, offre un servizio completo di assistenza su ogni tipo di attrezzatura: cucine complete, linee di cottura, gelaterie, pasticcerie, bar, macchine per la preparazione e conservazione di cibi, refrigerazione, linee di lavaggio. CB Plast, a Figino Serenza, Como, in via Europa 20. Per info 348 3103979.
2: Gamma Radio Pubblicità. Per informazioni info@agp.it.

0: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
1: Mythos International, le più belle di tutti i tempi.
2: Oggi, le più belle di Adele.

0: Pantallenatore, dico proprio a te che dopo anni continui a fare gli stessi errori, come strapagare il nuovo bomber delle isole Faroe.
1: 203, mio!
0: O ritrovarti
1: più uno
0: senza attaccanti,
1: più uno
0: per un rilancio in difesa andato male,
1: più uno.
0: Quest'anno Sisal Club ti aiuta con il Fanta Patentino. Trasformeremo in vincente la tua stagione con lezioni tenute dai professoroni di fantacalcio. Scopri l'evento gratuito del 29 agosto e come iscriverti su sisalclub.it.
1: Più uno.
2: Finalmente i vicini se ne vanno in vacanza.
3: Lo sai invece chi resta? Conad.
4: Via via.
3: Dall'1 al 31 agosto da Conad ogni giorno un vantaggio in più.
2: Lunedì e martedì punti doppi.
3: Mercoledì e giovedì 20% di sconto su tutta la spesa online.
2: Venerdì e sabato 10% di sconto su tutta la spesa pagando con Conad Pay.
3: E domenica 20% di sconto sui piatti pronti del Banco Gastronomia.
2: Conad, tutto agosto con te.
3: Iniziativa valida nei punti vendita delle province di Reggio Emilia, Parma, Piacenza e della Lombardia che espongono il materiale pubblicitario.

0: sono le 14.
1: Gamma Radio. Giornale Radio.
2: Ucraina, le elezioni ora sarebbero laceranti, dichiara Zelensky, mentre l'ex ministro e rivale Fedorov incalza. Il presidente deve rispondere sui casi di corruzione. Domani in videoconferenza riunione dei paesi cosiddetti volenterosi. Nel pieno del fuoco incrociato, Putin ammette i danni economici inflitti da Kiev e annuncia una risposta distruttiva. Torna il caldo in Italia mentre termina l'allerta meteo per temporali e tempeste nel nord e centro della penisola. Si riaccendono oggi i bollini rossi per il caldo a Bari e Palermo. Nei prossimi giorni il rialzo delle temperature fino ai 40 gradi nel centro-sud. Formula 1, sarà il britannico Norris su McLaren a scattare in pole alle 15 al Gran Premio d'Olanda. Terza fila per le Ferrari di Hamilton e Leclerc, davanti a loro ma fuori dalla prima fila anche il leader iridato Antonelli, che promette battaglia.
3: La mentalità è la stessa, l'attacco però usando la testa. Se si presenta l'opportunità si prende, altrimenti si aspetta e si vede com'è la situazione, però sicuramente non voglio fare una gara in difesa.
2: Da Daniele Ubaldi è tutto, buon pomeriggio.
4: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
5: Gamma Radio Weekend.

0: Pantallenatore, dico proprio a te che dopo anni continui a fare gli stessi errori, come strapagare il nuovo bomber delle isole Faroe.
1: 203, mio!
0: O ritrovarti
1: più uno
0: senza attaccanti,
1: più uno
0: per un rilancio in difesa andato male,
1: più uno.
0: Quest'anno Sisal Club ti aiuta con il Fanta Patentino. Trasformeremo in vincente la tua stagione con lezioni tenute dai professoroni di Fantacalcio. Scopri l'evento gratuito del 29 agosto e come iscriverti su sisalclub.it.
1: Più uno.
2: Chiudi gli occhi e lasciati trasportare lontano con Orizzonti MSC. Luoghi da scoprire, emozioni da vivere. Benvenuti a bordo di MSC Crociere. Un viaggio tra mete da sogno, racconti e curiosità che raccontano il mondo MSC Crociere. Orizzonti MSC, in onda ogni venerdì sera e in replica il sabato mattina, qui sulla tua radio.

0: saluto agli amici di Gamma Radio. Condizioni di tempo stabile sulle nostre regioni per questa giornata di domenica, mentre atteso un nuovo peggioramento nel corso della nuova settimana. Avremo infatti instabilità con un contesto che porterà anche a fenomeni intensi e a un abbassamento ulteriore delle temperature, con caldo quindi ma senza eccessi. Rimanete aggiornati, consultate l'app gratuita di 3B Meteo.
1: Gamma Radio Pubblicità. Per informazioni info@agp.it.

0: Avete ascoltato Mythos International, le più belle di tutti i tempi.
1: Super veloce, come la fibra Iliad. Il wifi più veloce d'Italia per Emperf nel 2025 a partire da €22,99 al mese per sempre. Copertura, termini e condizioni su iliad.it. Installazione €39,99. Analisi completa su emperf.com.
2: Gamma Radio, solo le più belle. Gamma Radio, solo le più belle.

0: Ceriani, la luce dal nostro punto di vista. I nostri architetti light designer trasformano il tuo ambiente in emozione, abbinando funzionalità, atmosfera e risparmio energetico. Cerianiluce.com, da sempre a Rescaldina e Settimo Milanese. Illumina bene, vivi meglio.
1: CB Plast, azienda leader nella manutenzione per la ristorazione professionale, fornisce e noleggia ogni tipo di attrezzatura, con un'ampia gamma di articoli nuovi e usati ricondizionati, è in grado di soddisfare ogni richiesta. CB Plast, a Figino Serenza, Como, in via Europa 20, per info 348 3103 979.
2: Gamma Radio Golden Hits.

Gamma Radio. Quando la sintonizzi è sempre un successo. Cerca sulla tua autoradio hashtag Gamma e ascolti i più grandi successi degli anni 70, 80 e 90.

il grande rock, ogni giorno dalle 23 alle 2 su Gamma Radio. I più grandi della musica ti danno il benvenuto. Il grande rock è su Gamma.

0: sono le 15.
1: Gamma Radio. Gamma Radio. Giornale Radio. Giornale Radio.
2: Ucraina, le elezioni ora sarebbero laceranti, dichiara Zelensky, mentre l'ex ministro e rivale Fedorov incalza. Il presidente deve rispondere sui casi di corruzione. Domani in videoconferenza riunione dei paesi cosiddetti volenterosi. Nel pieno del fuoco incrociato, Putin ammette i danni economici inflitti da Kiev e annuncia una risposta distruttiva. Torna il caldo in Italia mentre termina l'allerta meteo per temporali e tempeste nel nord e centro della penisola. Si riaccendono oggi i bollini rossi per il caldo a Bari e Palermo. Nei prossimi giorni il rialzo delle temperature fino ai 40 gradi nel centro-sud. Formula 1, sarà il britannico Norris su McLaren a scattare in pole alle 15 al Gran Premio d'Olanda. Terza fila per le Ferrari di Hamilton e Leclerc, davanti a loro ma fuori dalla prima fila anche il leader iridato Antonelli, che promette battaglia.
3: La mentalità è la stessa, l'attacco però usando la testa. Se si presenta l'opportunità si prende, altrimenti si aspetta e si vede com'è la situazione, però sicuramente non voglio fare una gara in difesa.
2: Da Daniela Ubaldi è tutto, buon pomeriggio.
4: Torno a scuola con McDonald's, non è mai stato così emozionante. Scopri Super Happy Meal. Un Happy Meal è uno dei tre nuovi kit scuola tra amore, sorpresa o gioia. Astuccio, penna, matite e tanti accessori da portare con te. Collezionali tutti. Scopri di più su McDonald's.it nei McDonald's aderenti fino a esaurimento scorte.
5: Gamma Radio Weekend.

0: CB Plast offre un servizio completo di assistenza e montaggio di cappe di aspirazione e canne fumarie per cucine professionali. Esegue interventi di video ispezione e di manutenzione su gruppi di aspirazione esistenti. CB Plast, a Figino Serenza, Como, in via Europa 20. Per info 348 3103979.
1: Finalmente i vicini se ne vanno in vacanza.
2: Lo sai invece chi resta? Conad.
3: Via via.
2: Dall'1 al 31 agosto da Conad ogni giorno un vantaggio in più.
1: Lunedì e martedì punti doppi.
2: Mercoledì e giovedì 20% di sconto su tutta la spesa online.
1: Venerdì e sabato 10% di sconto su tutta la spesa pagando con Conad Pay.
2: E domenica 20% di sconto sui piatti pronti del Banco Gastronomia.
1: Conad, tutto agosto con te.
2: Iniziativa valida nei punti vendita delle province di Reggio Emilia, Parma, Piacenza e della Lombardia che espongono il materiale pubblicitario.

0: Un saluto agli amici di Gamma Radio. Sulla Lombardia bel tempo nel corso di questo weekend, tempo asciutto e spazi soleggiati anche ampi, ad eccezione di qualche spunto variabile che potrebbe interessare Varesotto, Comasco, Lecchese, la Brianza e la zona del Bergamasco. Nuovo peggioramento invece atteso a inizio della nuova settimana in un clima estivo ma con caldo senza eccessi, considerando il contesto fortemente instabile con il rischio di fenomeni intensi, rimanete costantemente aggiornati, consultate l'app gratuita di 3B Meteo.
1: Gamma Radio Pubblicità. Per informazioni numero verde 800 239 182.

0: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
1: Mythos International, le più belle di tutti i tempi. Oggi le più belle di Adele.

0: Pantallenatore, dico proprio a te che dopo anni continui a fare gli stessi errori, come strapagare il nuovo bomber delle isole Faroe.
1: 203, mio!
0: O ritrovarti
1: più uno
0: senza attaccanti,
1: più uno
0: per un rilancio in difesa andato male,
1: più uno.
0: Quest'anno Sisal Club ti aiuta con il Fanta Patentino. Trasformeremo in vincente la tua stagione con lezioni tenute dai professoroni di fantacalcio. Scopri l'evento gratuito del 29 agosto e come iscriverti su sisalclub.it.
1: più uno.
2: Devi traslocare casa ufficio? Fai come me, rilassati e lascia fare a Grillo Antonino.
3: Grillo Antonino, una grande organizzazione per qualsiasi trasloco, in Italia e all'estero.
2: Affidabilità, rapidità, sicurezza e prezzi chiari. Grillo Antonino, il trasloco della tranquillità. Info preventive allo 02 43 52 24.
4: Il suo benessere è la tua serenità. Quando il tuo pet sta bene, tu sei più sereno. NBF Lanes lo sa e ti offre mangimi complementari per cani e gatti innovativi, come Carobin Pet Forte, da utilizzare durante la diarrea acuta e i periodi di convalescenza successivi, per mantenere le feci formate e facili da raccogliere. Chiedi un consiglio al tuo veterinario di fiducia. NBF Lanes, dal 1987, nutrizione funzionale per il benessere animale. Male.
5: Milano Today è il primo quotidiano digitale della città. Un primato che ha tanti motivi. Scarica l'app e ne scopri diversi. L'app di Milano Today ha un doppio uso. Da un lato ti offre gratis notizie, suggerimenti su cosa fare in città, eventi, notifiche e mappe. Dall'altro ti fa essere parte attiva dell'informazione. Puoi inviare tu segnalazioni, contributi, video e foto alla redazione. App Milano Today. Scopri subito i tanti motivi per scaricarla.

0: Sono le 16.
1: Sarò super veloce, come la fibra Iliad. Il wifi più veloce d'Italia per Emperf nel 2025 a partire da 22,99€ al mese per sempre. Copertura, termini e condizioni su iliad.it. Installazione 39,99€. Analisi completa su emperf.com.
2: Ancora buona domenica da Alessandro Cisilin. Prosegue la schermaglia tra Stati Uniti e Iran, soprattutto sullo stretto di Hormuz. Rimane chiuso finché Washington non cambierà atteggiamento e rispetterà gli impegni, puntella Teheran, mentre Donald Trump ribadisce di considerare l'area come territorio americano. È una guerra di vasta scala, sottolinea in un discorso televisivo il presidente iraniano Pezeshkian, ricordando i gravi problemi che affliggono l'economia per effetto delle sanzioni, ma aggiungendo: non ci piegheremo. Chi si unisce a esse sarà considerato un nemico. Avverte ancora Teheran. E il governo iraniano dichiara di associarsi all'appello firmato ieri da più di 100 diplomatici britannici e francesi, rivolto ai rispettivi vertici governativi per un urgente cambio di rotta nei confronti di Israele, protagonista di minacce crescenti alla vita e ai territori dei palestinesi. Tra le richieste, la sospensione di ogni cooperazione e fornitura militare a Israele, nonché degli accordi commerciali per evidenti violazioni dei diritti umani, il pieno ripristino degli aiuti a Gaza, nonché l'applicazione delle decisioni della Corte Penale dell'AIA, che includono tra l'altro un mandato d'arresto nei confronti del premier Netanyahu. Trump intanto ancora alle prese col fronte gossip, stavolta relativo alla sua assistente Natalie Harp, troppo vicina, dicono i detrattori, tanto da aver sostituito nei viaggi Melania, indiscrezioni che hanno costretto la First Lady a tornare in pubblico dopo un mese di assenza. Al centro dell'attenzione anche le lettere rivelate dai media. Sei l'unica cosa importante, scrive a Donald nel 2023 a 31 anni. Sgridami severamente quando sbaglio, aggiunge, è ossessionata da lui, ammette il fratello in un'intervista alla CNN. Dopo alcuni giorni di forti precipitazioni in diversi quadranti della penisola, la protezione civile non ha diramato per oggi alcuna allerta, prevedendo l'assenza di episodi significativi in tutte le regioni. Da ieri invece è tornato il bollino rosso del Ministero della Salute per il gran caldo a Bari e Palermo, e per i prossimi giorni si annuncia un più generalizzato rialzo delle temperature, che intorno a venerdì potrebbero tornare a superare i 40 gradi nel centro-sud. Dopo le agevoli vittorie per 3-0 su Croazia e Montenegro, oggi agli europei scende di nuovo in campo la nazionale femminile di pallavolo a Göteborg. Le azzurre di Velasco affrontano la Svezia, padrona di casa. Si inizia alle 18 ed è tutto per il momento. Grazie dell'ascolto.
3: Torno a scuola con McDonald's non è mai stato così emozionante. Scopri Super Happy Meal. Un Happy Meal è uno dei tre nuovi kit scuola tra amore, sorpresa o gioia. Astuccio, penna, matita e tanti accessori da portare con te. Collezionali tutti. Scopri di più su McDonald's.it nei McDonald's aderenti fino a esaurimento scorte.
4: Gamma Radio Weekend.

0: Il suo benessere è la tua serenità. Quando il tuo pet sta bene, tu sei più sereno. NBF Lanes lo sa e ti offre mangimi complementari per cani e gatti innovativi, come Carobin Pet Forte, da utilizzare durante la diarrea acuta e i periodi di convalescenza successivi, per mantenere le feci formate e facili da raccogliere. Chiedi un consiglio al tuo veterinario di fiducia. NBF Lanes, dal 1987, nutrizione funzionale per il benessere animale.
1: Chiudi gli occhi e lasciati trasportare lontano con Orizzonti MSC. Luoghi da scoprire, emozioni da vivere. Benvenuti a bordo di MSC Crociere. Un viaggio tra mete da sogno, racconti e curiosità che raccontano il mondo MSC Crociere. Orizzonti MSC, in onda ogni venerdì sera e in replica il sabato mattina, qui sulla tua radio.

0: saluto agli amici di Gamma Radio. Condizioni di tempo stabile sulle nostre regioni per questa giornata di domenica, mentre atteso un nuovo peggioramento nel corso della nuova settimana. Avremo infatti instabilità con un contesto che porterà anche a fenomeni intensi e a un abbassamento ulteriore delle temperature, con caldo quindi ma senza eccessi. Rimanete aggiornati, consultate l'app gratuita di 3B Meteo.
1: Gamma Radio Pubblicità. Per informazioni numero verde 800 200

0: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
1: Mythos International, le più belle di tutti i tempi. Oggi, le più belle di Adele.

0: MyNet. 30.000 chilometri di vera fibra ottica, dove gli altri non arrivano. Con MyNet Internet fino a 10.000 megabit al secondo per la tua azienda. Dovunque, non solo in città. Contattaci subito su vogliadifibra.it.
1: Finalmente i vicini se ne vanno in vacanza.
2: Lo sai invece chi resta? Conad. Dall'1 al 31 agosto da Conad ogni giorno un vantaggio in più.
1: Lunedì e martedì punti doppi.
2: Mercoledì e giovedì 20% di sconto su tutta la spesa online.
1: Venerdì e sabato 10% di sconto su tutta la spesa pagando con Conad Pay.
2: E domenica 20% di sconto sui piatti pronti del Banco Gastronomia.
1: Conad, tutto agosto con te.
2: Iniziativa valida nei punti vendita delle province di Reggio Emilia, Parma, Piacenza e della Lombardia che espongono il materiale pubblicitario.
3: CB Plast, azienda leader nella manutenzione per la ristorazione professionale, offre un servizio completo di assistenza su ogni tipo di attrezzatura: cucine complete, linee di cottura, gelaterie, pasticcerie, bar, macchine per la preparazione e conservazione di cibi, refrigerazione, linee di lavaggio. CB Plast, a Figino Serenza, Como, in via Europa 20. Per info 348 310 3979.

0: Gamma Radio, quando la sintonizzi è sempre un successo. Cerca sulla tua autoradio hashtag Gamma
1: e ascolti i più grandi successi degli anni 70, 80 e 90.

0: Sono le 17.
1: Con 10.100 ombrelloni potresti fare ombra da Lecce a Bari. Noi li abbiamo venduti nel solo mese di giugno su Deghi.it. E con i 10.600 tavoli che abbiamo consegnato a novembre, potremmo far pranzare una città intera.
2: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
3: Gamma Radio, giornale radio.
4: Ucraina, le elezioni ora sarebbero laceranti, dichiara Zelensky, mentre l'ex ministro e rivale Fedorov incalza. Il presidente deve rispondere sui casi di corruzione. Domani in videoconferenza riunione dei paesi cosiddetti volenterosi. Nel pieno del fuoco incrociato, Putin ammette i danni economici inflitti da Kiev e annuncia una risposta distruttiva. Torna il caldo in Italia mentre termina l'allerta meteo per temporali e tempeste nel nord e centro della penisola. Si riaccendono oggi i bollini rossi per il caldo a Bari e Palermo. Nei prossimi giorni il rialzo delle temperature fino ai 40 gradi nel centro-sud. Formula 1, sarà il britannico Norris su McLaren a scattare in pole alle 15 al Gran Premio d'Olanda. Terza fila per le Ferrari di Hamilton e Leclerc, davanti a loro ma fuori dalla prima fila anche il leader iridato Antonelli, che promette battaglia.
5: La mentalità è la stessa, l'attacco però usando la testa. Se si presenta l'opportunità si prende, altrimenti si aspetta e si vede com'è la situazione, però non, sicuramente non voglio fare una gara in difesa.
4: Da Daniele Ubaldi è tutto, buon pomeriggio.
6: Gamma Radio Weekend.

0: MyNet. 30.000 chilometri di vera fibra ottica, dove gli altri non arrivano. Con MyNet Internet fino a 10.000 megabit al secondo per la tua azienda. Dovunque, non solo in città. Contattaci subito su vogliadifibra.it.
1: CB Plast, azienda leader nella manutenzione per la ristorazione professionale, fornisce e noleggia ogni tipo di attrezzatura. Con un'ampia gamma di articoli nuovi e usati ricondizionati, è in grado di soddisfare ogni richiesta. CB Plast, a Figino Serenza, Como, in via Europa 20. Per info 348 310 3979.

0: Un saluto agli amici di Gamma Radio. Sulla Lombardia bel tempo nel corso di questo weekend, tempo asciutto e spazi soleggiati anche ampi, ad eccezione di qualche spunto variabile che potrebbe interessare Varesotto, Comasco, Lecchese, la Brianza e la zona del Bergamasco. Nuovo peggioramento invece atteso a inizio della nuova settimana in un clima estivo ma con caldo senza eccessi, considerando il contesto fortemente instabile con il rischio di fenomeni intensi, rimanete costantemente aggiornati, consultate l'app gratuita di 3B Meteo.
1: Gamma Radio Pubblicità. Per informazioni info@agp.it.

0: Avete ascoltato Mythos International, le più belle di tutti i tempi.
1: Su Deghi.it ci sono giorni in cui vendiamo fino a 1500 mobili da bagno. Sarà solo perché costano poco o perché sono di qualità? E perché una pergola bioclimatica su Deghi.it costa molto meno di quello che pensi?
2: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.

Monza Today è il primo quotidiano digitale della città. Un primato che ha tanti motivi. Scarica l'app e ne scopri diversi. L'app di Monza Today ha un doppio uso. Da un lato ti offre gratis notizie, suggerimenti su cosa fare in città, eventi, notifiche, mappe. Dall'altro ti fa essere parte attiva dell'informazione. Puoi inviare tu segnalazioni, contributi, video e foto alla redazione. App Monza Today. Scopri subito i tanti motivi per scaricarla.

0: Sono le 18.
1: Quanti italiani si sono lavati con i 29.500 rubinetti consegnati da Deghi nel mese di ottobre? E quali canzoni canteranno sotto l'acqua nei 14.800 box doccia venduti a marzo su deghi.it?
2: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
3: Gamma Radio. Gamma Radio, giornale radio. Giornale radio.
4: Ucraina, le elezioni ora sarebbero laceranti, dichiara Zelensky, mentre l'ex ministro e rivale Fedorov incalza. Il presidente deve rispondere sui casi di corruzione. Domani in videoconferenza riunione dei paesi cosiddetti volenterosi. Nel pieno del fuoco incrociato, Putin ammette i danni economici inflitti da Kiev e annuncia una risposta distruttiva. Torna il caldo in Italia mentre termina l'allerta meteo per temporali e tempeste nel nord e centro della penisola. Si riaccendono oggi i bollini rossi per il caldo a Bari e Palermo. Nei prossimi giorni rialzo delle temperature fino ai 40 gradi nel centro-sud. Formula 1, sarà il britannico Norris su McLaren a scattare in pole alle 15 al Gran Premio d'Olanda. Terza fila per le Ferrari di Hamilton e Leclerc, davanti a loro ma fuori dalla prima fila anche il leader iridato Antonelli, che promette battaglia.
5: La mentalità è la stessa, l'attacco però usando la testa. Se si presenta l'opportunità si prende, altrimenti si aspetta e si vede com'è la situazione, però non, sicuramente non voglio fare una gara in difesa.
4: Da Daniela Ubaldi è tutto, buon pomeriggio.

0: Finalmente i vicini se ne vanno in vacanza.
1: Lo sai invece chi resta? Conad.
2: Via via.
1: Dall'1 al 31 agosto da Conad ogni giorno un vantaggio in più.
0: Lunedì e martedì punti doppi.
1: Mercoledì e giovedì 20% di sconto su tutta la spesa online.
0: Venerdì e sabato 10% di sconto su tutta la spesa pagando con Conad Pay.
1: E domenica 20% di sconto sui piatti pronti del Banco Gastronomia.
0: Conad, tutto agosto con te.
1: Iniziativa valida nei punti vendita delle province di Reggio Emilia, Parma, Piacenza e della Lombardia che espongono il materiale pubblicitario.
3: Gamma Radio Pubblicità. Per informazioni numero verde 800 239 182.

0: avete ascoltato Mythos International, le più belle di tutti i tempi.
1: Gamma Radio. Gamma Radio. Quando la sintonizzi, è sempre un successo.

0: Devi traslocare casa o ufficio? Fai come me, rilassati e lascia fare a Grillo Antonino.
1: Grillo Antonino, una grande organizzazione per qualsiasi trasloco, in Italia e all'estero.
0: Affidabilità, rapidità, sicurezza e prezzi chiari. Grillo Antonino, il trasloco della tranquillità. Info preventive allo 02 43 52 24.
2: Il suo benessere è la tua serenità. Quando il tuo pet sta bene, tu sei più sereno. NBF Lanes lo sa e ti offre mangimi complementari per cani e gatti innovativi, come Carobin Pet Forte, da utilizzare durante la diarrea acuta e i periodi di convalescenza successivi, per mantenere le feci formate e facili da raccogliere. Chiedi un consiglio al tuo veterinario di fiducia. NBF Lanes, dal 1987, nutrizione funzionale per il benessere animale. Male.
3: CB Plast offre un servizio completo di assistenza e montaggio di cappe di aspirazione e canne fumarie per cucine professionali. Esegue interventi di video ispezione e di manutenzione su gruppi di aspirazione esistenti. CB Plast, a Figino Serenza, Como, in via Europa 20. Per info 348 3103 979.
4: Gamma Radio Golden Hits.

0: Sono le 19.
1: Bentornati all'ascolto. L'Aquila, capitale italiana della cultura 2026, riporta a casa dopo 400 anni la Visitazione di Raffaello, oggi al Prado di Madrid, per la splendida mostra La Visitazione all'Aquila, Raffaello e Pontormo. E dunque al Museo Nazionale d'Abruzzo fino al 27 settembre sarà possibile ammirare le due celebri visitazioni della Madonna Santa Elisabetta, quella di Raffaello e quella di Pontormo, in un'operazione culturale di altissimo livello. Sentiamo il sindaco dell'Aquila, Pierluigi Biondi.
2: Questo evento straordinario si inserisce nel filone delle grandi mostre che abbiamo previsto per Capitale Italiana della Cultura in collaborazione con il Museo Nazionale d'Abruzzo e con il Maxi L'Aquila. È uno dei punti più alti della programmazione di questo anno straordinario che sta interessando la nostra città, che ha visto già il posizionamento dell'Ecce Homo nella collezione del Munda. È un modo per salutare la Visitazione di Raffaello, che torna all'Aquila dopo quattro secoli, che per la prima volta si confronta con la Visitazione del Pontormo in questo progetto di grande ambizione.
1: Federica Zalabra, direttrice del Museo Nazionale d'Abruzzo e co-curatrice della mostra.
3: Questa mostra è un ritorno a casa. Ritorna a casa idealmente la Visitazione realizzata da Raffaello per la Cappella Branconio in San Silvestro all'Aquila. Ovviamente l'opera non è da sola, c'è un concept scientifico realizzato in collaborazione con Tom Henry che permette di affiancare due capolavori, appunto la Visitazione di Raffaello e la Visitazione di Pontormo, e poter riflettere sul tema iconografico della Visitazione, così importante nel Cinquecento, ma anche e soprattutto sulla trasformazione del linguaggio rinascimentale in quello che diventa manierismo. A distanza di pochi anni, 10, si va dalla cresta sottile del classicismo di Raffaello a questa data fino al manierismo completo di Pontormo.
1: Sentiamo anche Tom Henry, co-curatore della mostra.
4: Questa mostra presenta due opere che sono capolavori. Mettendo insieme questi due capolavori si capisce meglio come uno è capolavoro del manierismo fiorentino, Pontormo, e che l'altro è Raffaello, un monumentalismo romano tutto diverso. Stanno parlando del stesso soggetto, ma cambia molto come le due artisti di questi due filoni diversi presentano le cose.
1: Ed è tutto per oggi, grazie per essere rimasti in nostra compagnia.
5: Monge Monoprotein è una vera poesia, una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.

0: CB Plast, azienda leader nella manutenzione per la ristorazione professionale, offre un servizio completo di assistenza su ogni tipo di attrezzatura: cucine complete, linee di cottura, gelaterie, pasticcerie, bar, macchine per la preparazione e conservazione di cibi, refrigerazione, linee di lavaggio. CB Plast, a Figino Serenza, Como, in via Europa 20. Per info 348 3103979.
1: Gamma Radio Pubblicità. Per informazioni numero verde 800 239 182.

0: Ceriani, la luce dal nostro punto di vista. I nostri architetti light designer trasformano il tuo ambiente in emozione, abbinando funzionalità, atmosfera e risparmio energetico. Cerianiluce.com, da sempre a Rescaldina e Settimo Milanese. Illumina bene, vivi meglio.
1: Pantallenatore, dico proprio a te che dopo anni continui a fare gli stessi errori, come strapagare il nuovo bomber delle isole Faroe.
2: 203, mio!
1: O ritrovarti
2: più uno
1: senza attaccanti,
2: più uno
1: per un rilancio in difesa andato male,
2: più uno.
1: Quest'anno Sisal Club ti aiuta con il Fanta Patentino. Trasformeremo in vincente la tua stagione con lezioni tenute dai professoroni di fantacalcio. Scopri l'evento gratuito del 29 agosto e come iscriverti su sisalclub.it.
2: Più uno.
3: L'Eco Today è il primo quotidiano digitale della città, un primato che ha tanti motivi. Scarica l'app e ne scopri diversi. L'app di L'Eco Today ha un doppio uso. Da un lato ti offre gratis notizie, suggerimenti su cosa fare in città, eventi, notifiche, mappe. Dall'altro ti fa essere parte attiva dell'informazione. Puoi inviare tu segnalazioni, contributi, video e foto alla redazione. App L'Eco Today. Scopri subito i tanti motivi per scaricarla.
4: Gamma Radio Golden Hits.

0: Sono le 20.
1: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
2: Gamma Radio. Gamma Radio. Giornale Radio. Giornale Radio.
3: Ucraina, le elezioni ora sarebbero laceranti, dichiara Zelensky, mentre l'ex ministro e rivale Fedorov incalza. Il presidente deve rispondere sui casi di corruzione. Domani in videoconferenza riunione dei paesi cosiddetti volenterosi. Nel pieno del fuoco incrociato, Putin ammette i danni economici inflitti da Kiev e annuncia una risposta distruttiva. Torna il caldo in Italia mentre termina l'allerta meteo per temporali e tempeste nel nord e centro della penisola. Si riaccendono oggi i bollini rossi per il caldo a Bari e Palermo. Nei prossimi giorni il rialzo delle temperature fino ai 40 gradi nel centro-sud. Formula 1, sarà il britannico Norris su McLaren a scattare in pole alle 15 al Gran Premio d'Olanda. Terza fila per le Ferrari di Hamilton e Leclerc, davanti a loro ma fuori dalla prima fila anche il leader iridato Antonelli, che promette battaglia.
4: La mentalità è la stessa, l'attacco però usando la testa. Se si presenta l'opportunità si prende, altrimenti si aspetta e si vede com'è la situazione, però non, sicuramente non voglio fare una gara in difesa.
3: Da Daniela Ubaldi è tutto, buon pomeriggio.

0: vicini se ne vanno in vacanza.
1: Lo sai invece chi resta? Conad. Dall'1 al 31 agosto da Conad ogni giorno un vantaggio in più.
0: Lunedì e martedì punti doppi.
1: Mercoledì e giovedì 20% di sconto su tutta la spesa online.
0: Venerdì e sabato 10% di sconto su tutta la spesa pagando con Conad Pay.
1: E domenica 20% di sconto sui piatti pronti del Banco Gastronomia.
0: Conad, tutto agosto con te.
1: Iniziativa valida nei punti vendita delle province di Reggio Emilia, Parma, Piacenza e della Lombardia che espongono il materiale pubblicitario.
2: CB Plast, azienda leader nella manutenzione per la ristorazione professionale, fornisce e noleggia ogni tipo di attrezzatura, con un'ampia gamma di articoli nuovi e usati ricondizionati, è in grado di soddisfare ogni richiesta. CB Plast, a Figino Serenza, Como, in via Europa 20, per info 348 3103 979.
3: Gamma Radio Pubblicità, per informazioni numero verde 800 239 182.

0: come la fibra Iliad. Il wifi più veloce d'Italia per Emperf nel 2025 a partire da 22,99€ al mese per sempre. Copertura, termini e condizioni su iliad.it. Installazione 39,99€. Analisi completa su emperf.com.
1: Mythos International, le più belle di tutti i tempi.
2: Oggi, le più belle di Adele.

MyNet. 30.000 chilometri di vera fibra ottica, dove gli altri non arrivano. Con MyNet Internet fino a 10.000 megabit al secondo per la tua azienda. Dovunque, non solo in città. Contattaci subito su vogliadifibra.it.

0: Sono le 21.
1: Sarò super veloce, come la fibra Iliad. Il wifi più veloce d'Italia per Emperf nel 2025 a partire da 22,99€ al mese per sempre. Copertura, termini e condizioni su iliad.it. Installazione 39,99€. Analisi completa su emperf.com.

0: Qui Como è il primo quotidiano digitale della città, un primato che ha tanti motivi. Scarica l'app e ne scopri diversi. L'app di Qui Como ha un doppio uso. Da un lato ti offre gratis notizie, suggerimenti su cosa fare in città, eventi, notifiche, mappe. Dall'altro ti fa essere parte attiva dell'informazione. Puoi inviare tu segnalazioni, contributi, video e foto alla redazione. App Qui Como. Scopri subito i tanti motivi per scaricarla.
1: Gamma Radio Pubblicità. Per informazioni, numero verde 800 239 182.

0: CB Plast offre un servizio completo di assistenza e montaggio di cappe di aspirazione e canne fumarie per cucine professionali. Esegue interventi di video ispezione e di manutenzione su gruppi di aspirazione esistenti. CB Plast, a Figino Serenza, Como, in via Europa 20. Per info 348 3103979.
1: Gamma Radio Golden Hits.

0: Chiudi gli occhi e lasciati trasportare lontano con Orizzonti MSC. Luoghi da scoprire, emozioni da vivere. Benvenuti a bordo di MSC Crociere. Un viaggio tra mete da sogno, racconti e curiosità che raccontano il mondo MSC Crociere. Orizzonti MSC, in onda ogni venerdì sera e in replica il sabato mattina, qui sulla tua radio.
1: CB Plast, azienda leader nella manutenzione per la ristorazione professionale, offre un servizio completo di assistenza su ogni tipo di attrezzatura: cucine complete, linee di cottura, gelaterie, pasticcerie, bar, macchine per la preparazione e conservazione di cibi, refrigerazione, linee di lavaggio. CB Plast, a Figino Serenza, Como, in via Europa 20. Per info 348 3103979.
2: Gamma Radio Golden Hits.

Il Grande Rock, ogni giorno dalle 23 alle 2 su Gamma Radio. I più grandi della musica ti danno il benvenuto. Il Grande Rock è su Gamma.

La grande musica senza compromessi. The Rock.

dalle 23 alle 2 ogni sera su Gamma Radio. La grande musica senza compromessi.

0: È mezzanotte e un minuto.
1: Gamma Radio Golden Hits.
2: The Rock. The Rock dalle 23 alle 2 su Gamma Radio. The Fabulous Music in the Night.

il grande rock. Ogni giorno dalle 23 alle 2 su Gamma Radio. I più grandi della musica ti danno il benvenuto. Il grande rock è su Gamma.

Mr. Rock. Dalle 23 alle 2 ogni sera su Gamma Radio. La grande musica senza compromessi.

Il Grande Rock, ogni giorno dalle 23 alle 2 su Gamma Radio. I più grandi della musica ti danno il benvenuto. Il Grande Rock è su Gamma.

Il Grande Rock nella notte di Gamma Radio. Tutta da ascoltare.

The Rock. Dalle 23 alle 2 ogni sera su Gamma Radio. La grande musica senza compromessi.

Il Grande Rock, ogni giorno dalle 23 alle 2 su Gamma Radio. I più grandi della musica ti danno il benvenuto. Il Grande Rock è su Gamma.

il grande rock, ogni giorno dalle 23 alle 2 su Gamma Radio. I più grandi della musica ti danno il benvenuto. Il grande rock è su Gamma.

0: dalle 23 alle 2 ogni sera su Gamma Radio. La grande musica senza compromessi.
1: Gamma Radio. Musica senza tempo.

0: Sono le 2 e un minuto.
1: Gamma Radio Golden Hits.
2: Golden Stars. Golden Stars. Un viaggio appassionante nella vita e nelle canzoni di artisti eccezionali. Golden Stars. Golden Stars. La storia della musica su Gamma Radio.
3: Oggi riflettori puntati su
4: John Lennon. John Winston Lennon nasce a Liverpool il 9 ottobre 1940. Iscritto alla Quarry Hill High School, come molti altri coetanei, John ama la musica rock ed Elvis Presley. E dopo aver imparato a suonare la chitarra alla fine degli anni 50, si esibisce alle feste studentesche e ai matrimoni. È proprio a una festa che avviene l'incontro con Paul McCartney, un incontro destinato a cambiare la storia della musica. John e Paul militano nei Quarrymen, gruppo che